0: come ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Viva l'Italia, l'Italia che sta in mezzo.

Costa. Anthony Wilson. John Clayton. And Jeff Hamilton.

0: Rossi, che cosa fai con le cuffiette in classe?
1: Oh, prof, ma sto ascoltando il pomeriggio rock di Yellow Jeans.
0: Ah, ok.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

the other people.

Risveglio drammatico? Il mattino non puntare la sveglia. Accendi Radio Jeans e dalle 7 alle 9 fai colazione con le canzoni pop più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

once again. These words I'll have to say. I'm a fool to

0: Ma prof, sto ascoltando Radio Gisti. Sì. Ma perché sto ascoltando Radio Gisti pomeriggio rock? Pomeriggio rock di Radio Jeans.
1: Cosa stai ascoltando?
0: Prof, ma sto ascoltando pomeriggio 5 di Radio Gisti. Sì, pomeriggio 5 con Barbara D'Urso sto ascoltando.

0: come ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

darling, and still be on my feet. I'd still be

0: Si avisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

Era già buio quando arrivai a Bonn. Feci uno sforzo per dare al mio arrivo quel ritmo di automaticità che si è venuto a creare in 5 anni di continuo viaggiare. Opinioni di un clown, di Henrik Boll. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

non è pop. E neanche jazz. Solo su Radio Jeans il pomeriggio è rock. Dalle 14 alle 18, Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Melin, zio, lo sai che ho creato la luna per la mia tipa?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

0: Si avvisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Bella zio, lo sai che l'altra volta ho regalato binocoli a Polifemo?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

0: Ah, che mal di schiena.
1: Ma che stai facendo? Spacchi la legna in studio e non abbiamo manco la stufa.
0: A me sbala spaccare la legna, cosa vuoi che ti dica?
1: E non puoi sballarti ascoltando Pomeriggio Rock su Radio Jeans dalle 14 alle 18?
0: Ah, buona idea.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Come ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Viva l'Italia!

0: sono le 7.
1: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
2: Questo contributo arriva dalla redazione dell'Istituto in memoria dei morti per la patria di Chiavari.

0: Buona giornata a tutti i nostri ascoltatori. Le note di questa musica particolare introducono l'argomento di oggi, il viaggio, ma non un comune viaggio turistico, bensì quel viaggio che ha segnato un'importante svolta storica per le sue scoperte. Infatti, nello studio della nostra radio sono stati invitati, per trattare l'argomento del viaggio d'esplorazione, alcuni noti ed intrepidi viaggiatori che nel corso della storia hanno compiuto imprese memorabili.
1: Buona giornata anche da parte mia. Sono Thomas e la mia collega Serena vi ha preannunciato di cosa parleremo. Ma la novità di oggi consiste negli ospiti che abbiamo qui in studio, ospiti d'eccezione che mai nessuno ha potuto intervistare.
0: Infatti, alla mia sinistra, scusate, sono un po' emozionata, è seduto Cristoforo Colombo, ammiraglio del mare oceano. Buona giornata, ammiraglio.
2: Mi inchino ad una siffatta donzella di cui ne onoro la bellezza e la cordialità.
0: Grazie, ammiraglio.
1: L'altro nostro ospite è niente meno che il grande Marco Polo, esploratore delle terre d'Oriente ed estremo conoscitore di quei popoli e dei loro usi e costumi.
2: Come osi, villano? Io pure conosco le terre d'Oriente, e forse più di lui.
1: Mi scusi, Colombo, ma lei è sicuro di essere stato in Oriente? No, perché noi villani avremmo qualche dubbio.
2: Stento a credere a ciò che odo. Tu osi mettere in dubbio le mie eccellentissime scoperte?
0: Ammiraglio, lo scusi, a volte si lascia trasportare dall'esuberanza, è giovane.
2: La sua voce è deliziosa ed è musica per le mie orecchie. Non potremmo continuare questa fabulazione noi due in privato?
0: Ammiraglio, si comporta da gentiluomo.
3: Vede, gentil donzella, è noto che questi genovesi non conoscono le buone maniere. Noi veneziani, invece, sappiamo come trattare una dama.
2: Sfrontato!
4: Donzella, dama, ma come parlano questi due? Ma in che mondo vivono?
1: Scusate, gentili ascoltatori, ci deve essere un'interferenza. Chi parla?
4: Come chi parla, bifolco? Se fossi lì, ti farei assaggiare la mia spada. Sono Ulisse, colui che grazie alla sua astuzia ha conquistato la grande e potente città di Troia.
0: Signor Ulisse, che piacere averla qui con noi. Anche lei è stato un grande viaggiatore.
4: Certo, e sicuramente più di quei due pellegrini che hanno parlato prima. Tutto il mondo ho girato io. Altro che quei due viaggi di poco conto, come quel, come si chiama, Colombo o quell'altro, Polo, che nome?
0: Scusi Ulisse, ma lei ha fatto poco più di un giretto nel Mediterraneo. Le sembra che il suo si possa paragonare al viaggio degli altri ospiti? Scusi? Ulisse? Ma dove è andato? Vabbè, riprendiamo il nostro confronto. Allora, Messer Polo, ci racconti in breve il suo viaggio nel Catai.
5: Sì. Mio padre Nicolò e mio zio Matteo intrapresero il loro secondo viaggio nel 1271, con la risposta di Papa Gregorio X da consegnare a Kublai Khan. Questa volta andai anch'io con loro. Viaggiammo verso l'interno, attraversando l'Anatolia e l'Armenia. Scendemmo quindi al Tigri, toccando Baghdad. Continuammo attraverso la Persia e superammo in 40 giorni il Pamir. E attraverso il deserto di Gobi giungemmo ai confini del Qatar. Quindi proseguimmo lungo la parte settentrionale dell'Ansa del fiume Giallo, arrivando infine a Cambalik, dopo un viaggio durato 3 anni e mezzo.
2: Quale onore mi fate, Messer Polo, 3 anni e mezzo? Io ci arrivo in 3 mesi.
5: Sì, dove? In qualche isola sperduta nel mezzo del mare oceano. Non mi interrompere. Dunque, dicevo, una volta arrivato nel Katai, ottenni subito i favori di Kublai Khan, al punto che divenni suo consigliere e successivamente suo ambasciatore. Kublai Khan infatti iniziò ad assegnarmi delle missioni e potei assistere allo spettacolo della sfilata dei 10.000 elefanti. Solo dopo 17 anni ripartì per Venezia.
6: State ascoltando Voci dal Network.
1: Molto interessante. Torneremo sui particolari quando avremo in collegamento anche l'altro nostro famoso ed importante ospite che lei, Marco, ha conosciuto, l'imperatore della Cina, Kublai Khan.
5: Cina? Non conosco questo posto.
1: Mi scusi, il Katai.
0: Ora sentiamo l'altro nostro gradito ospite. Ammiraglio Colombo, ci racconti il suo avventuroso viaggio.
4: Comodo viaggiare così. 17 anni in ozio servito e riverito. Così sono capaci tutti.
0: Ulisse, ma dove era finito?
4: Io vado, torno, scompaio, appaio e mi muovo nel mistero.
0: Comunque, caro Ulisse, anche lei se l'è passata bene con la maga Circe.
4: Ah, quella. Grazie ai suoi incantesimi mi ha tenuto a sé per ben un anno.
0: Sì, vabbè, incantesimi. Buona questa, ma sentiamo il grande Colombo. Ascolti anche lei, Ulisse, le farà bene. Ulisse? Ecco, è sparito di nuovo.
2: Allora, vede, gentil donzella, partì da Palos il 3 agosto 1492 per gentil concessione di sua maestà la regina Isabella di Spagna su 3 poderose navi alla volta delle Indie.
1: Scusi, Colombo, Poderose navi mi sembra un po' esagerato. Erano poco più che tre barchette. E poi per le Indie di nuovo, è proprio sicuro?
2: Taci tu, villano, con te non parlo. Quindi, dicevo, parti per altra via da quella seguita dal collega Polo. Perché se lo pianeta nostro è tondo, si arriva prima attraversando l'oceano spinti dai forti venti che non a piedi per le terre desertiche che così onorevolmente ci sono state prima descritte.
5: Peccato che tu nelle Indie non ci sei mai arrivato. Ti sembra che in quei luoghi favolosi possano vivere dei uomini seminudi che si nutrono di frutti e pesce? Ma dove sei capitato?
2: Ignorante, che ne sai tu di viaggi? Quelli veri sono per mare, non a piedi. Sulla terra sono capaci tutti a camminare, basta muovere le gambe, ben altro è l'arte del navigare.
5: Sì, infatti tu sei finito tra i selvaggi. Bravo!
0: Signori, calmatevi. E lei, Polo, lasci terminare l'ammiraglio.
2: Grazie. Dunque, dicevo, la partenza avviene alle 6 del mattino, ma dopo 3 giorni di navigazione si ruppe il timone della Pinta, per cui facemmo scalo per un mese alla Gomera, nelle Canarie. Le tre navi ripresero il largo il 6 settembre, spinte dagli Alisei, venti dei quali conoscevo l'esistenza. Questi spirano sempre da est verso ovest, formando stabilmente una striscia di nuvole galleggiante nell'aria, tanto che nel giornale di bordo scrissi: si naviga come tra le sponde di un fiume. Poi, il 16 settembre, assistemmo ad un evento miracoloso. Alghe galleggianti tutte intorno a noi, sicuramente indizi di terra vicina. Questo fenomeno tranquillizzò temporaneamente i miei uomini.
5: Alghe galleggianti! Cristoforo, certo che ne hai di fantasia!
2: Io non invento nulla, è tutto scritto qui, sul giornale di bordo.
5: Certo, e chi l'ha scritto? Tu!
0: Egregi signori, un po' di rispetto, siete due cristiani timorati di Dio.
2: Certo, posso finire il mio racconto? Grazie. Il 6 ottobre registrai di aver percorso 3.652 miglia, già 100 in più di quanti ne avevo previsto. Lo stesso giorno vi fu una riunione generale dei comandanti a bordo della Santa Maria, durante la quale Martin Pinzon suggerì di cambiare rotta da ovest a sud-ovest. Il 10 ottobre vi fu un principio di ammutinamento, ma riuscì ad ottenere un accordo. Se entro 3 o 4 giorni le vedette non avessero scorto alcuna terra, le caravelle sarebbero tornate indietro.
4: Ma cosa sono diventati questi marinai? Femmine? La frusta ci vuole per chi disobbedisce. Con me certo non c'erano ammutinamenti, caro Colombo. Impara da chi sa comandare.
0: Ulisse, mi tolgo una curiosità, ma non sono stati proprio suoi obbedienti marinai ad aprire l'oltre continente, il vento che Eolo le aveva donato nonostante il divieto imposto?
4: Che pettegole le donne.
0: Ulisse!
2: Sono finite le interruzioni? Posso continuare?
0: Prego, ammiraglio, continui pure.
2: Dunque, giovedì 11 ottobre si ebbero alcuni segnali positivi. Furono avvistati diversi oggetti, fra cui un giunco, un bastone e un fiore fresco che un marinaio pescò in mare. Soltanto la vicinanza della terra emersa poteva giustificare questi ritrovamenti. Fu solo alle 2 di notte di venerdì 12 ottobre 1492 che Rodrigo de Triana, a bordo della Pinta, vide la costa. Il giorno dopo le caravelle riuscirono a trovare un varco nella barriera corallina e gli equipaggi sbarcarono su un'isola chiamata Guanahani, che io ribattezzai San Salvador. Nel diario di bordo scrissi: «Es la isla más hermosa que hoy los humanos hayan visto». Ma trovammo indios primitivi, niente oro, ricchezze, quindi giunsi alla saggia conclusione di essere arrivato soltanto in un remoto avamposto della grande civiltà asiatica descritta da qui presente Messer Marco Polo.
5: Selvaggi, ecco dove sei finito! Tu e il tuo disegno, della grande civiltà che io ho conosciuto neanche l'ombra, l'isola più bella che occhio umano abbia mai visto. Misero!
2: Villano!
1: Signori, calma, ambedue siete degni di stima e la gloria ha toccato le vostre imprese.
4: Gloria? Imprese? Ma che vai dicendo, servo?
0: Finalmente, Ulisse, ma dove era finito? Che ne pensa di queste avventure che i suoi amici viaggiatori hanno appena descritto?
4: Quali amici? Io non ho amici, viaggiatori, bella questa. Uno ha camminato a piedi per 3 anni e si è riposato per 17. L'altro voleva andare in un posto e si è ritrovato in un altro. Io sì che ho viaggiato per il mondo, affrontato mostri, ho resistito al soave canto delle sirene e quando fui soddisfatto me ne tornai a casa.
1: Ulisse, questa l'ha preparata per Penelope?
4: Taci schiavo, come oggi.
0: Ulisse, ascolti me, ci racconti una delle sue tante avventure. Ulisse? Ecco, ovviamente non c'è più.
1: Bene, la regia mi informa che è arrivata l'altra galità ospite della trasmissione, per cui il dibattito sarà ora sicuramente più elegante.
6: State ascoltando Voci dal Network,

0: Prego, accomodatevi. Qua l'onore avervi qui con noi. Siamo in presenza di Sua Maestà la Regina Isabella.
1: Oh, caro Colombo, come state? Ma io non conosco questi ombri. Chi è?
0: Ah, che sbadata, è vero. Come fate a conoscerlo? È un viaggiatore. Ha anche scritto un libro, Il Milione, sui suoi viaggi in Oriente. Il suo nome è Marco Polo.
1: È vero, senti raccontare di lui da un intellettuale di corte.
2: Bene, cerchiamo però di andare avanti. I tempi della trasmissione non sono eterni.
3: Villano malcreato, piega il ginocchio. Sei alla presenza di Sua Maestà Cattolica, la Regina Isabella di Spagna. Regina
1: Costa... Ammiraglio del mare oceano, grazie. Può bastare così. Siamo di fronte a uomini che non comprendono altro che l'interesse. Ascoltiamo quale supplica hanno da porgerci.
2: Supplica? Come volete. Ci chiedevamo le vostre impressioni sul nuovo mondo e i suoi abitanti.
1: Quando l'ammiraglio del mare oceano, per grazia divina, giunse finalmente al nostro cospetto il 20 aprile del 1493 a Barcellona, avemmo il piacere di incontrare 10 rappresentanti dei nuovi sudditi, acquisiti col suo viaggio. Presenziarono con noi un grande Te Deum.
3: Perdona, maestà, vorrei dire subito che ne son pigri e rudi, ma anzi di grande e acuto ingegno, ma non mai vidi genti vestite.
0: Nessun abito, mai?
3: Perdonate, gentil fanciulla, come già dissi, gli abitanti delle terre che vidi, così dell'uno come dell'altro sesso, vanno sempre nudi come son nati, fuorché alcune femmine le quali si coprono con una foglia, una fronda o un velo di seta che esse stesse all'uopo si apprestano.
0: Cari ascoltatori, vogliate scusare il linguaggio dell'ammiraglio, apprezzatene semmai l'eleganza, la discrezione.
1: Riceveremo dal nostro ammiraglio oro purissimo, ambra, cotone, erbe aromatiche, uccelli mai visti prima. Ci avete chiesto dei nuovi sudditi. Capimmo la gravità del nostro compito quando li vedemmo ignudi, dipinti, alcuni bozzados.
2: Mi scusi, temo di non aver compreso.
3: Cosa non hai compreso nel chiaro discorso della mia graziosa sovrana?
2: Ammiraglio, l'ultima parola, bozzados. Nel nostro linguaggio si direbbe museruola, ma certo allora si intendeva altro.
3: Erano fieri e non avevano ancora fatto formale atto di sottomissione alle loro maestà. Mai avrebbero potuto accedere a corte con todo il boato dell'os reales de Hispania.
4: E questi sarebbero abitanti del favoloso Rio. Ma per carità di mia! Ho sentito parlare di alcune isole nel mare oceano abitate appunto da uomini seminudi, molto distanti dalle coste del grande impero di sua magnificenza Kublai Khan. Forse potrebbe trattarsi di quelle lontane terre. Caro Colombo, sto cercando di salvarvi dal disonore.
3: Caro Polo, non ho bisogno del vostro aiuto. So benissimo cavarmela da solo, come ho ben dimostrato. E in conseguenza questo giustificherebbe il successo del mio viaggio. In fondo era poche miglia dal Grande Oriente.
4: Ora, non ti allargare, Cristoforo. Poche miglia. Ma come conti tu le miglia? Tornaci in quelle terre, poi vedrai quanto distano.
1: Messer Polo, il nostro caro ammiraglio ha comunque compiuto una grande impresa con la nostra benevolenza e gratitudine, e sono sicura che saprà ricompensarci con altre sensazionali e grandi ricchezze.
2: A proposito, caro ammiraglio, nel suo secondo viaggio vagò per altre isole senza trovare nulla.
3: E che ne sai tu, villano? Ancora lo devo compiere il mio prossimo viaggio.
0: Lo scusi, ammiraglio, è sempre l'età molto giovane che gli fa dire cose incomprensibili.
3: Ah, se non ci foste voi, gentil donzella, ma che cambi mestiere!
5: Conosco questi incantesimi. Pensi di essere in un posto e invece scopri che è un altro. Successe pure a me.
0: Ulisse, che piacere risentirla. E ci dica, lei cos'è capitato?
5: Ricordo, nell'isola dei lotofagi, un dolce frutto che fece perdere la memoria ai miei compagni, i quali, non volendo più muoversi perché dimentichi della loro patria, faticai a rimettere sulle navi. E invece dell'incantevole Circe, erano loro ad insistere a fare ritorno a casa. Forse era meglio se li lasciavo nella condizione di porci.
0: Ulisse, quella maga l'aveva proprio stregato, eh. Pure due figli sono nati. Ulisse. Ecco, com'è permaloso. Appena lo riprendi, scompare. Ok, andiamo avanti.
1: Gentil donzella, che avete detto?
0: Andiamo avanti, intendevo col nostro concilio.
1: No, soddisfatti la nostra curiosità. Quella parolina prima?
0: Ah, ok. Non fateci caso, vostra maestà. È un detto moderno. Significa va bene.
1: Come cambiano i costumi della lingua?
6: State ascoltando Voci dal Network.
2: La regia mi informa che abbiamo in collegamento una persona molto importante, una persona che lei, Messer Polo, conosce molto bene. Sono decisamente emozionato, sto per annunciare, carissimi radioascoltatori e amici, un'esclusiva mondiale. Ha accettato di parlare ai nostri microfoni uno statista di grande carisma personale, un organizzatore formidabile. Eccolo che è un grande piacere che accolgo il grande imperatore Kublai Khan, signore supremo della dinastia Yuan.
7: Sì, va bene, dite pure. Per quel che ricordo di visitatori venuti da Occidente, molto tempo fa, alla mia corte da uno stato chiamato Vinegia. I vostri cerimoniali sono molto semplici e comunque io ho poco tempo. Ditemi dunque.
2: Gran Khan, sappiamo che la vostra esperienza di organizzatore di stati è grande. Vorremmo domandarvi ad esempio qualche dettaglio sulla rete di comunicazione.
7: Semplice. Strade sicure, guardie armate, carta moneta, stazioni di posta ogni 25 miglia, 300 o 400 cavalli in ognuno di esse. E a disposizione messaggeri e portaordini imperiali.
2: Veramente interessante, ma poco applicabile purtroppo alle nostre società. Maestà, noi abbiamo aerei, carte di credito, automobili, computer, pochi cavalli.
7: Male. Questo è il motivo della vostra inferiorità. Noi dobbiamo tutto alla velocità del cavallo.
2: E invece le comunicazioni via mare?
7: Ottime.
2: Nessun dettaglio particolare?
8: Un altro è cercato di fare il passo più lungo della gamba. Anche lui con lo stare del cipango. Come quell'altro, ligure, che almeno però si capisce che va a andare per mare.
2: Chi è che interrompe?
8: Io non interrompo mai, intervengo e basta.
0: È il solito Ulisse. Gran sovrano, ci scusi, i sistemi di sicurezza sono talvolta poco affidabili. Vede, siamo collegati da uno studio vicino dove ci sono altri ospiti.
7: Collegamento? Non è chiaro cosa si intenda. E chi è costei? Una donna.
2: Dettagli tecnici, grande maestà. Sentirà voci e domande senza vedere.
7: Io non parlo con gli sconosciuti. Il Gran Khan guarda chi vuole e volta lo sguardo quando vuole. Basta, finito.
2: La supplico, grande sovrano, vuoi ancora concederci un poco del suo tempo? C'è comunque una persona che gradirebbe rivederla e presentare ancora i suoi omaggi.
7: Non si è già abusata abbastanza del mio tempo?
9: Chi oltraggia il mio signore Kubilai?
7: Ho già ascoltato questa voce in passato. Il giovane Messer Polo.
2: Infatti, grande sovrano, attende nella sala accanto alla vostra.
7: In segno di amicizia gli andrò incontro.
2: Grande sovrano, ci sono altre persone con lui. In particolare una grande regina, Isabella di Spagna, vincitrice degli infedeli.
7: Non farò attendere allora una mia alleata. Accetto di andarle incontro.

0: State ascoltando Voci dal Network.
1: Oh, Messer Polo, che piacere incontrarla, anche se devo dire in circostanze piuttosto misteriose.
2: L'onore è tutto mio, grande Khan. Il ricordo di quella bellissima vita nel vostro regno e dei doni di cui vostra magnificenza mi ha concesso.
3: Maestà, ho l'onore di presentarla al Gran Khan del Katai.
4: La fama della vostra onorevole persona vi ha preceduto, Gran Khan.
1: Sono lieto di conoscere una regina che ha cacciato dalla terra quegli infedeli.
3: Ecco invece un grande navigatore, Cristoforo Colombo. Pensate, Gran Khan, che ha tentato di raggiungere le vostre terre viaggiando verso occidente, perché è grande sostenitore dell'idea che la terra sia rotonda.
2: Non date peso a queste sciocchezze, sapete, è finito tra i selvaggi uomini seminudi. Inconcepibile.
5: Ah, cos'hai contro gli uomini seminudi? Il corpo è l'espressione della forza, deve essere curato ed esposto. Già, ma tu che ne sai? Basta vedere come ti vesti, te e quell'altro.
3: Ecco, mi scuso con le vostre maestà, è la solita interferenza di un altro grande re, Ulisse.
4: Ah, grande personaggio dell'antica Grecia, uno dei primi esploratori del Mar Nostrum.
5: Simpatica questa Isabella, potremmo conoscerci meglio.
1: Solo mi chiedo come ha fatto a fidarsi di un ciarlatano come quel Colombo.
5: Ma anche le regine possono sbagliare.
1: Potremmo incontrarci, grande Ulisse. Vieni a trovarmi nel mio regno. Perché non risponde?
6: Problemi di connessione, ogni tanto scompare.
1: Non capisco, qualche influenza divina?
3: Ah, una divinità dell'etere. Ora che abbiamo l'onore di avere riuniti così importanti ospiti, potremo capire il successo di questi viaggi che hanno messo in comunicazione terre così lontane e diverse tra loro.
4: Dobbiamo ammettere che questo concilio è molto interessante. Siamo oltremodo curiosi di sapere come qui presente Gran Khan abbia risolto il problema degli infedeli.
1: Semplice, con rapidi interventi militari che ebbero un immediato successo.
4: Per noi fu più complicato, per questioni dinastiche. Scoppiò una guerra di successione alla quale io e mio marito Ferdinando uscimmo vittoriosi e unendo le nostre forze cacciamo gli infedeli dalla terra di Spagna.
1: Ho avuto anch'io qualche problema con mio fratello Aricbert, ma lo risolsi subito, sconfiggendolo e lasciandolo morire in prigione.
6: Sì, molto interessante, ma torniamo alle scoperte geografiche. Colombo, come ottenne l'aiuto della regina Isabella?
4: Lasciate a noi il compito di spiegare come si arrivò a questa solenne decisione. Vede, in quel tempo la corona aveva qualche problemino economico. Sapete, le finanze di un regno sono sempre da tenere sotto controllo. Poi, con tutte quelle guerre, giuste per carità, ma così care, diventava difficile trovare altre entrate. Così il viaggio di Colombo

0: Signori, un po' di rispetto. Siete in presenza di due reali.
1: Tre reali, donna!
0: Oh, ecco la nostra interferenza. Certo, Ulisse, scusate la dimenticanza, ma raccontateci ancora una delle vostre avventure. Ad esempio, ci chiedevamo come avete resistito al canto delle sirene.
1: Vuoi rapirmi il segreto per ammaliare qualcuno? Che so io, quel colombo?
0: Ulisse, non si addice a un re questo atteggiamento.
1: E sia, comunque è stato facile. Mi feci legare dai miei uomini al palo della nave e ascoltai quelle soavi melodie alle quali avrei tranquillamente resistito anche libero dai nodi.
0: Sì, come con la maga Circe.
1: Ancora quella. Basta! Un marinaio non deve dare spiegazioni.
2: Messer Polo, qualche altro dettaglio prima di avviarci alla conclusione del nostro incontro?
3: Ricordo quando consigliai una macchina da guerra ai Tartari, il Mandano, per mettere fine all'assedio della città di Stanianfu. Loro non la conoscevano, e così, dopo un breve disegno, la costruirono, e io insegnai loro ad usarla. Fu un successo, naturalmente.
1: Ti sarebbe stato più utile il mio cavallo. Quello sì che fu un colpo di genio.
2: A questo punto, d'obbligo una domanda a tutti voi. Ascolti anche lei, Ulisse. Qual è stato il vostro maggior successo?
4: Ho raggiunto le Indie.
3: Ho ammirato favolose Indie.
5: Abbiamo aiutato Colombo nella sua impresa.
6: Ho creato l'impero più potente di tutti i tempi.
1: Ho fregato i troiani.
7: Dilettante, non una dolore navigata durante il diluvio universale e a pieno campo.
0: Cari ascoltatori, come potete sentire è difficile conciliare persone appartenute a tempi così diversi. Comunque vi ringrazio della vostra cortese attenzione e alla prossima. Ma di chi era la voce finale? Non certo Ulisse. Diluvio universale, vuoi vedere che...
2: Noè, ma non aveva un altro impegno?

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Ehi, centauri!
1: Ehi, dici a noi!
0: Certo, dica a voi, perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
3: You did.

I just wanna hold you. Oh yeah, I'm in too deep. Have I lost my mind?

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza del

0: Salve a tutti, io mi chiamo Alessandra.
1: E io mi chiamo Davide. Frequentiamo l'istituto tecnico IIS Gregorio da Catino, situato a Poggio Mirteto,
0: in provincia di Rieti. Oggi parleremo delle scorte di due personaggi famosi della storia italiana e internazionale, Falcone e Borsellino. Questi 8 agenti di polizia furono vittime degli attacchi mafiosi del 1992.
1: 5 di loro furono coinvolti il 19 luglio nella strage di Via D'Amelio, Agostino Cataldo di 43 anni, Emanuela Loi di 24 anni, prima donna a far parte di una scorta e anche prima donna della polizia di Stato a accedere in servizio. Vicino Limuli di 22 anni, Walter Reddy Cosina di 30 anni e Claudio Traina.
0: In quell'occasione, dopo aver pranzato a Villa Grazia con la moglie e figli, Paolo Borsellino si recò insieme alla sua scorta da sua madre. Una Fiat 126 parcheggiata nei pressi dell'abitazione della madre esplose al passaggio del giudice, uccidendo, oltre a Paolo Borsellino, anche questi 5 agenti di scorta. Invece, il 23 maggio, durante la strage di Capaci, morirono altri 3 agenti: Antonio Montinaro, di 29 anni, Vito Schifani, di 27 anni e Rocco Di Cillo, di 30 anni.
1: In quell'occasione Falcone stava tornando da Roma, come era solito fare nei fine settimana. Oltre a lui erano presenti 4 autovetture. Le auto fino a fine settimana, oltre 24 autovetture, le auto lasciarono l'aeroporto imboccando l'autostrada in direzione Palermo. Nel frattempo il sicario Brusca aveva posizionato una bomba all'interno di un tunnel.
0: Pochissimi istanti prima della detonazione, Falcone si era accorto che le chiavi di casa erano nel mazzo assieme alle chiavi della macchina e le aveva tolte dal cruscotto, provocando un rallentamento improvviso del mezzo. Brusca, rimasto spiazzato, premette il pulsante in ritardo, colpendo con l'esplosione in pieno solo la croma marrone, la prima auto del gruppo, e scaraventando nei resti oltre la carreggiata opposta di marcia, sì in su un piano di alberi, e i 3 agenti di scorta morirono sul colpo. When you get what you want, but
1: not what you need. In ricordi di questi valorosi agenti è stato realizzato un film documentario il 30 dicembre 22 su RaiPlay, chiamato I ragazzi delle scorte, basato sulla loro breve vita con una durata di 60 minuti.
0: Fu scritto da Giorgia Furlan, Alessia Arcolaci e Giosella Porto, sotto la regia di Gabriele Sanchez, le fotografie di Claudio Cascavilla e con la supervisione di Daniele Cipri.
1: Per concludere vorremmo dedicare qualche minuto per ricordare l'importanza di questi eventi, di queste lotte contro la mafia che ancora adesso ci colpiscono.
0: Non possiamo non definire Falcone e Borsellino se non come due uomini dal grande coraggio e dalla grande sagacia. Ancora oggi è essenziale parlare di mafia per ricordare, sotto la loro ispirazione, l'importanza di avere coraggio di fronte alle ingiustizie e all'illegalità.
1: Grazie a tutti
0: per averci ascoltato. Un saluto dal Gregorio da Catino.

0: Buon pomeriggio, siamo dei ragazzi dell'Istituto Gregorio D'Agatino in provincia di Rieti. Io sono Andrea.
1: E io sono Cristian. Oggi vi parleremo della canzone Pensa di Fabrizio Moro.
2: Ci sono stati uomini che hanno scritto pagine, appunti di una vita dal valore inestimabile.
1: Un cantante nato nel 1975 a Roma, è uscita nel 2007 ed è vincitrice del Festival di Sanremo dello stesso anno. La canzone è stata scritta per la lotta contro la mafia, facendo riferimento particolarmente alle figure di Paolo Borsellino e Giovanni Falcone.
2: Massacra figli e figlie di una generazione.
0: La scelta di questo brano è stata condizionata dal fatto che il testo ha un significato molto profondo, incentrato a sconfiggere la mafia. Frasi come uomini che passo dopo passo hanno lasciato un segno con coraggio e con impegno, e pensa che puoi decidere tu, vogliono far capire ed omaggiare tutte le persone che giornalmente si impegnano a far prevalere la giustizia.
2: Gli occhi sono fatti per guardare, la bocca per parlare, le orecchie.
1: Nel video della canzone è presente la sorella di Borsellino, Rita, che è stata una magistrata e presidente dell'associazione antimafia Libera, con cui ha passato la sua vita a lottare per la giustizia.
0: Per esempio, insieme all'associazione ha contribuito all'approvazione della legge sull'uso sociale dei beni immobili sequestrati alla mafia. Il suo impegno ha permesso l'utilizzo delle risorse confiscate alla mafia.
3: Tu resta un attimo soltanto.
4: Ragazzi, cosa ha rappresentato per voi Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, se doveste descriverli con una parola sola, con un aggettivo?
0: Grandi uomini, entrambi hanno permesso di sconfiggere un grande problema italiano e ancora li ricordiamo tutt'oggi.
3: Contro chi è più debole, contro chi sotterra la coscienza del cemento.
4: È bella questa cosa, perché poi voi siete molto giovani, quindi non avete avuto la possibilità ovviamente di conoscerli direttamente, no? E come mai avete scelto di parlare di questa canzone? Vi piace la musica?
1: È una passione che hanno quasi tutti. Poi questa canzone principalmente è anche abbastanza, diciamo, conosciuta, quindi tutti magari la conoscono e possono e hanno capito il significato.
2: Una di una bomba, di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone.
4: Perfetto, allora salutate di nuovo e ringraziate per il podcast che avete ascoltato.
0: Grazie di averci ascoltato.
1: Un saluto da Cristian e Andrea.

0: Salve a tutti ragazzi, io sono Annalisa.
1: E io sono Christian, siamo due studenti dell'Istituto Gregorio da Catino e oggi parleremo del libro Per questo mi chiamo Giovanni, che utilizza la storia di Giovanni Falcone per raccontare la storia di un bambino di nome Giovanni, appunto.
0: Il libro è un romanzo scritto da Luigi Gerlando, giornalista e scrittore milanese, del 2004 e pubblicato da Rizzoli.
2: È assassina e in mezzo al prato c'è una contadina. Curva sul tramonto, sembra una bambina.
1: Il romanzo è composto da 11 capitoli ed è ambientato a Palermo nel 2002. Il protagonista Giovanni, per il suo 10° compleanno, riceve uno scimpanzé di peluche da suo padre Luigi. E con la scusa di raccontargli la storia di questo peluche, organizza un giro per Palermo. Durante la passeggiata, Luigi racconterà a suo figlio la storia di un eroe, Giovanni Falcone.

0: La storia di Giovanni Falcone, per chi volesse conoscere qualcosa in più sulla vita e magari scoprire più della storia di Giovanni, consigliamo questo libro.
1: Inoltre, la prefazione è stata scritta da Maria Falcone, sorella del magistrato. Maria Falcone è una delle fondatrici della Fondazione Falcone ed è attivista italiana.
0: Ha preso parte a molte conferenze per la commemorazione del fratello e di una di queste alle cronistiche gli chiedevano un commentare sull'accaduto. Rispose: gli uomini passano e restano, le idee che continueranno a camminare sulle gambe di altri uomini. Allora Christian, perché per te è importante parlare della mafia?
1: Allora, diciamo che parlare di mafia è importante per ricordare chi è morto e chi sta morendo ancora per combatterla. Invece riguardo il libro, in passato, diciamo verso la seconda media, l'avevo già letto, quindi lo suggerisco a tutti, anche i più piccini. Invece secondo te perché è importante parlare di mafia?
0: Credo che per poter conoscere una realtà che sembra lontana dalla nostra, ma che in realtà ci riguarda tutti, infine.
1: Bene, ringraziamo per averci ascoltato tutti quanti e ricordate che noi siamo sempre Christian e Annalisa
0: e vi salutiamo dalla scuola Gregorio da Cattino.
1: Ciao.
0: Grazie a tutti.

0: pietà.
1: Per trattare questo tema abbiamo scelto un libro che racconta la figura cardine di Giovanni Falcone, magistrato impegnato contro la mafia.
2: Questo libro racconta la storia di un cucciolo, Uccio, che viene raccolto da Giovanni Falcone. È un racconto commovente su un'amicizia speciale, che affronta con leggerezza un tema difficile e dimostra come l'amore e la giustizia possono vincere sulla violenza.
1: L'autore di questo libro è Dario Levantino. Dario Levantino ha scritto diversi libri sul tema della mafia, poiché voleva denunciare la mafia palermitana, luogo in cui vive. Questo libro, in particolar modo, nasce dall'idea di raccontare Falcone collocandolo ad un cane che rappresenta la fedeltà.
2: Il cane stava infatti spesso ai piedi della statua di Falcone, situata nel tribunale di Palermo. Da questo fatto nacque l'idea del romanzo di Dario Levantino e a tutti gli effetti un racconto su Palermo, spiega Maria Falcone, sorella di Falcone, la quale firmò la prefazione del libro.
1: Afferma che il randaggio ha vissuto sulla propria carne la crudeltà e l'umiliazione. Levantino non vive più a Palermo, tuttavia ancora porta questa città nel cuore e la racconta come un solo palermitano sa fare, con l'amore e l'odio del figlio che ha lasciato la sua casa senza mai andarsene davvero e con la conoscenza profonda di chi ha provato a capire e perdonare le contraddizioni della sua terra.
2: Attualmente Maria Falcone è un'attivista italiana fondatrice della Fondazione Falcone, che ha l'impegno di promuovere la ricerca e la cultura della legalità, in particolare tra i giovani. Oggi vi stiamo raccontando questo perché vogliamo anche noi sensibilizzare tra i giovani questo argomento.
1: Che cos'è per te la mafia?
2: Allora, la mafia per me è purtroppo ancora oggi diffusa, perché è un sistema che ormai è presente in tutto il mondo. Molto spesso le persone davanti a questo fenomeno si tirano indietro per la paura, ma bisognerebbe combatterla con più coraggio, per rendere onore a chi l'ha combattuta senza timore e con perseveranza, come appunto il nostro Falcone, che oggi abbiamo citato. A proposito, ho una curiosità, il libro cosa ti ha suscitato?
1: Il cane di Falcone è secondo me un libro in cui la mafia è raccontata in modo originale e comprensibile ai giovani per il linguaggio scorrevole e semplice utilizzato da Dario Levantino.
2: Sì, hai ragione, lo consigliamo a tutti coloro che ci stanno ascoltando. A proposito, ringraziamo chi ci ha ascoltato fino ad ora. Vi auguriamo un buon continuo di giornata.
1: Un contributo speciale anche a Daniele, che ci ha aiutato nella realizzazione di questo podcast.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza del

0: too late?
1: Sure.
0: Eat this.

0: si avvisa l'aspettabile clientela che per oggi la colazione in jeans è terminata. Torneremo a servirla domani dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.
2: Sono le 9:04.
3: Sì, ma solo canzoni made in Italy e solo con Radio Jeans.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Buongiorno da Daniele Ovalli. Gli Stati Uniti hanno aperto le porte ai migranti, oggi promuovano la pace. Forte messaggio di Papa Leone XIV che ieri nel discorso di accettazione della Liberty Medal ha ricordato i 250 anni del paese in cui è nato, sottolineando in video collegamento con Filadelfia gli immigrati hanno plasmato il futuro della nazione. E oggi 4 luglio il pontefice è in visita pastorale a Lampedusa, isola simbolo delle migrazioni verso l'Italia. Fitta l'agenda di Prevost che arriva in questi minuti all'aeroporto. Prima la visita al cimitero, all'area dedicata ai migranti che hanno perso la vita in mare, poi l'omaggio alla Porta d'Europa e la benedizione al Molo Favaloro della targa che lo intitola Papa Francesco. Momento clou, la messa alle 10:30. Una visita pastorale che sottolinea il Monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo di Agrigento, e anche un messaggio contro la remigrazione.
1: E il Papa l'ha già detto il suo pensiero sulla remigrazione quando ha detto che è antievangelica. Un Papa che dice è antievangelica ha manifestato il suo pensiero. Il messaggio è chiaro. Questa libera scelta di essere a Lampedusa, a me sembra una scelta che, volenti o nolenti, dà un segnale forte.
0: E negli Stati Uniti sono partite le celebrazioni del 4 luglio a 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza. Donald Trump li ha celebrati ai piedi del monte Rushmore, dove sono scolpiti i volti di 4 presidenti americani. Nel discorso lunga esortazione agli Stati Uniti a difendere la propria identità. Siamo il paese più forte e potente della terra, ora siamo sotto attacco del comunismo, ha detto, sottolineando la più grande minaccia viene da chi non vuole lavorare e da immigrati che delinquono. Mondiali di calcio, l'Argentina batte 3-2 Capoverde ai supplementari e accede agli ottavi. Ad aprire le marcature di Lionel Messi, passaggio del turno anche per la Colombia che batte il Ghana 1-0 e accede agli ottavi anche l'Egitto che supera l'Australia ai rigori 5-3 dopo l'1-1 fissato al 90esimo e al termine dei supplementari. Al via oggi l'edizione numero 113 del Tour de France. Il grande favorito è lo sloveno Pogacar, l'Italia punta su Filippo Ganna. Per Le Cronometro, Gerardo De Vivo.
2: Da Barcellona a Barcellona, una cronometro a squadre di 19,6 km. Si parte così e quando c'è da lottare con le lancette, in primo piano Filippo Ganna, aspettando la crono individuale nella 16ª tappa, suo terreno di caccia, il fuoriclasse azzurro della lotta contro il tempo guida la sua squadra, capitanata da Bernal e Aresman, uomini di classifica nel Tour dal pronostico scontato alla vigilia. Tadej Pogacar, 4 volte vincitore le ultime due di fila, va a caccia di un pokerissimo da leggenda, lo sloveno favorito, gli altri ad inseguire, a iniziare da Jonas Vingegaard, vincitore del Giro, seguito da Remco Evenepoel e dalla speranza transalpina Paul Sexas. Pattuglia azzurra esigua, solo 12 al via, Ganna a parte, seguiamo il sempiterno Damiano Caruso, Davide Piganzoli, reduce da un buon Giro d'Italia, e la voglia di riscatto di Antonio Tiberi. 21 le tappe, 3.333 i chilometri da percorrere prima dell'arrivo del 26 luglio a Parigi.
0: E per questa edizione è tutto, a più tardi.

mio comprato il gelato, il caramello e un sacchetto di popcorn. Mi dispiace, Colombina, che non ti piace affatto il profumo della mia brillantina. Vorrei portarti nel Texas con me e costruire il nostro piccolo ranch. Qualche animale dici che ci sono già io, ma non scherzare, però I guess

perché ridi? Dici che ho i pantaloni troppo corti. Farfallina, ma che c'entra? Se il ciuffotto da busotto, come dici tu, vorrei sapere perché non mi vuoi. C'è tutti i denti, sono sano americano, sono conservatore anticomunista. Ti basta? Faccio la testa. Quanto pelo hai sul petto? Ora che ti guardo meglio, sembra proprio un ometto. Hai la barba, il collo grosso. Ora ridi fino a pisciarti addosso.

0: povero Martin me li riportire.
1: Made in Italy, solo canzoni d'autori italiani. Made in
2: Italy. Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.
3: Io non ti voglio più vedere, mi fai tanto male con quel sorriso professionale. Sopra un cartellone di 6 metri, od attaccata sopra tutti i vetri. Non ti voglio più vedere, cara, mentre sorseggi un'aranciata amara. Con l'espressione estasiata di chi ha raggiunto finalmente un traguardo nella vita.

No, no, non è vero, io non ho niente da rimproverarmi. Vuol dire, non mi sembra aver fatto delle cose gravi. La mia vita? Una vita normale. Non ho mai rubato, neanche in casa da piccolo. Non ho ammazzato nessuno, figuriamoci. Qualche atto impuro, ma è normale, no? Lavoro, una famiglia, pago le tasse. Non mi sembra avere delle colpe. Non vado neanche a caccia, per dire che cosa. Ah, voi parlavate di prima. Ah, no, prima. A prima mi sono comportato come tutti. Come mi vestivo? Mi vestivo come ora. Beh, non proprio come ora, un po' più. Sì, jeans, un maglione, l'eschimo. Perché? Non va bene? Era comodo. Cosa cantavo? Questa poi. Volete sapere cosa cantavo? Ma sì, certo. Anche canzoni popolari, sì. Ciao bella, ciao. Devo parlare più forte? Sì. Ciao bella, ciao, l'ho cantata, d'accordo. E anche l'internazionale. Però in coro, in coro. Sì, quello sì, lo ammetto, sì. Ci sono andato, sì. Li ho visti anch'io gli Intilimani. Però non ho pianto, ecco. Come? Se in camera ho delle foto. Che discorsi, certo, le foto dei miei genitori, mia moglie, mia. Manifesti? Non mi pare. Forse uno piccolo, però piccolino. Sì. Che Guevara. Sì. Ma cos'è, un processo? No, io quello no. Io il pugno non l'ho mai fatto, ma il pugno no. Mai. Ma insomma, una volta, ma un pugnettino rapido proprio. Come? Se ero comunista? Mi piacciono le domande dirette. Volete sapere se ero comunista? No, no, finalmente. Perché adesso non ne parla più nessuno, tutti fanno finta di niente. E invece è giusto chiarirle queste cose, una volta per tutte. Oh, se ero comunista.

qualcuno era comunista perché aveva avuto un'educazione troppo cattolica. Qualcuno era comunista perché il cinema lo esigeva, il teatro lo esigeva, la pittura lo esigeva, la letteratura anche. Lo esigevano tutti, non so io. Qualcuno era comunista perché la storia è dalla nostra parte. Qualcuno era comunista perché gliel'avevano detto. Qualcuno era comunista perché non gli avevano detto tutto. Qualcuno era comunista perché prima era fascista. Qualcuno era comunista perché aveva capito che la Russia andava piano ma lontano. Qualcuno era comunista perché Berlinguer era una brava persona. Qualcuno era comunista perché Andreotti non era una brava persona. Qualcuno era comunista perché era ricco, ma amava il popolo. Qualcuno era comunista perché beveva il vino e si commuoveva alle feste popolari. Qualcuno era comunista perché era così ateo che aveva bisogno di un altro Dio. Qualcuno era comunista perché era talmente affascinato dagli operai che voleva essere uno di loro. Qualcuno era comunista perché non ne poteva più di fare l'operaio. Qualcuno era comunista perché voleva l'aumento di stipendio. Qualcuno era comunista perché la borghesia e il proletariato erano lotta di classe. Facile, no? Qualcuno era comunista perché la rivoluzione oggi no, domani forse, ma dopodomani sicuramente. Qualcuno era comunista perché viva Marx, viva Lenin, viva Mao Zedong. Qualcuno era comunista per fare rabbia a suo padre. Qualcuno era comunista perché guardava sempre Rai 3. Qualcuno era comunista per moda, qualcuno per principio, qualcuno per frustrazione. Sì. Qualcuno era comunista perché voleva statalizzare tutto. Qualcuno era comunista perché non conosceva gli impiegati statali, parastatali e affini. Qualcuno era comunista perché aveva scambiato il materialismo dialettico per il Vangelo secondo Lenin. Qualcuno era comunista perché era convinto d'avere dietro di sé la classe operaia. Qualcuno era comunista perché era più comunista degli altri. Qualcuno era comunista perché c'era il grande partito comunista. Qualcuno era comunista nonostante ci fosse il grande partito comunista. Qualcuno era comunista perché non c'era niente di meglio. Qualcuno era comunista perché abbiamo il peggiore partito socialista d'Europa. Qualcuno era comunista perché lo Stato peggio che da noi solo l'Uganda. Qualcuno era comunista perché non ne poteva più di 40 anni di governi viscidi e ruffiani. Qualcuno era comunista perché Piazza Fontana, Brescia, la stazione di Bologna, l'Italicus, Ustica, eccetera, eccetera, eccetera. Qualcuno era comunista perché chi era contro era comunista. Qualcuno era comunista perché non sopportava più quella cosa sporca che ci ostiniamo a chiamare democrazia. Qualcuno credeva.

di essere comunista e forse era qualcos'altro. Qualcuno era comunista perché sognava una libertà diversa da quella americana. Qualcuno era comunista perché pensava di poter essere vivo e felice solo se lo erano anche gli altri. Qualcuno era comunista perché aveva bisogno di una spinta verso qualcosa di nuovo, perché era disposto a cambiare ogni giorno, perché sentiva la necessità di una morale diversa, perché forse era solo una forza, un volo, un sogno, era solo uno slancio, un desiderio di cambiare le cose, di cambiare la vita. Sì, qualcuno era comunista perché con accanto a questo slancio ognuno era come più di se stesso, era come due persone in una. Da una parte la personale fatica quotidiana e dall'altra il senso di appartenenza a una razza che voleva spiccare il volo per cambiare veramente la vita. No, niente rimpianti. Forse anche allora molti avevano aperto le ali senza essere capaci di volare, come dei gabbiani ipotetici. E ora? Anche ora ci si sente come in due. Da una parte l'uomo inserito, che attraverso ossequiosamente lo squallore della propria sopravvivenza quotidiana, e dall'altra il gabbiano, senza più neanche l'intenzione del volo, perché ormai il sogno si era attrappito. Due miserie in un corpo solo.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla TVR del Centro Giovani di Sestri Levante.
2: Benvenuti alla puntata speciale di Speedy Caracol, io sono Lolly.
3: Io sono Pietro.
2: E ci troviamo al Muddy Waters.
3: In compagnia di Marco Solporini, che è il titolare, più che altro è l'organizzatore degli eventi. Facciamo subito, prima di dare la parola a lui, così ci spiega un po' cos'è il Muddy Waters, come funziona, quando è nato.
4: Intanto salutiamo il vostro pubblico, quindi amici di Speedy Caracol, welcome to your Muddy Waters experience. Il Muddy Waters cos'è? Il Muddy Waters è musica, è passione. Il Muddy Waters è la voglia di divertirsi, si corre il rischio di divertirsi venendo al Muddy Waters e sentire musica e le proposte che diamo alle persone. Abbiamo una programmazione, non voglio essere presuntuoso, però abbiamo una programmazione effettivamente che è difficile da trovare nei nostri posti. Difficile da far capire per i nostri posti, perché non essendoci mai stata una programmazione del genere, diciamo, l'utenza non è così abituata ad affrontare questi tipi di spettacolo. Oggi c'è un evento incredibile a livello, ma possiamo dirlo, mondiale, senza girarci le unghie sul colletto della giacca. Si sta parlando di Ian Paice, l'unico storico batterista dei Deep Purple, colui che i Deep Purple non ha mai lasciati, per cui può anche essere indicato come l'anima dei Deep Purple. Stasera è qua a sostenere, con l'umiltà di un ragazzino ed è un uomo di 63 anni, un gruppo di zona che sono i Rattle Rattle. E in apertura di questo evento, per commemorare il quarantennale del Machine Head Made in Japan, e sto parlando dei due dischi usciti nel 72 che hanno consacrato un po' di parco nel mondo dell'hard rock, in apertura di questo evento incredibile sarà sempre un artista di zona, Angelo Minoli, ad aprire il concerto con pezzi suoi originali suonati dallo stesso Ian Paice, che in questi giorni, con l'umiltà, ripeto, di un ragazzino, se li è studiati e viene qua a proporli con un entusiasmo incredibile. Per cui stiamo già tremando, a poche ore dal concerto, stiamo già tremando e speriamo che ci sia veramente la passione che risponda a questo evento. Che si ha per la musica, per la voglia di far capire cos'è stato, perché quello che è stato ha generato quello che c'è. E per cui chiunque faccia musica, anche se vuole fare intraprendere un percorso individuale, via dicendo, deve avere almeno la conoscenza di quello che ha generato tutto quello che c'è oggi, perché è un po' come costruire una casa dal tetto, no? Cioè uno fa quattro note, uno fa quattro note con la chitarra, dice sono un chitarrista, faccio i pezzi, poi ti dicono chi è, boh, un a caso David Gilmour, lo confondono con Dante Alighieri, non sapendo neanche chi è Dante Alighieri.
2: Ecco, cioè,
4: è un po' questo, è comunque cultura, un altro aspetto della cultura, ma è comunque cultura.
3: Già che ci siamo, precisiamo un po' che proposta avete qua, per chi non lo sapesse. Tu parli dei gruppi che suonano, cioè hai citato questi fondatori, queste radici della musica moderna. Per essere più precisi, che generi proponete?
4: Ma noi affrontiamo abbastanza a 360 gradi, ora non, le estremità non le utilizziamo né da una parte né dall'altra, né sull'elettronica né su, anche se sono aspetti effettivamente giusti e da considerare nel mondo della musica, però bisogna anche, essendo un'attività commerciale, bisogna anche seguire quello che un po' la massa chiede, e noi non vogliamo piegarci solo ed esclusivamente a quello che la massa vuole, perché la massa della zona vorrebbe il liscio tutti i giorni e noi liscio, neanche più i capelli mi liscio, liscio basta. Non so cos'altro dire, nel senso non ci sono parole per far capire cos'è il Muddy Waters. Il Muddy Waters va frequentato per capire cosa fa. Tutto lì.
2: Ecco, ora sì. Io volevo chiedere un'ultima domanda, che sarebbe: quali saranno i prossimi appuntamenti qui al Muddy Waters? Perché sappiamo appunto di Ian Pace stasera, però questo mese, nei prossimi mesi, se c'è qualche iniziativa?
4: Sì, ci sono continuamente. Noi abbiamo una programmazione ora a memoria.
3: Puoi dire i contatti, insomma, dove cercare?
4: Sì, a memoria non mi vengono, perché ripeto, ho 8000 date in testa, essendo organizzatore, in più sono quello che fa anche le grafiche, le cose, mi volano date e numeri dovunque. Non ridere. Il discorso è semplice, basta andare sul sito del Muddy Waters, sulla pagina programmazione, e mese per mese viene stilata la proposta di quel
3: che periodo. È www.muddywaters.it.
2: Esiste anche una pagina Facebook, se volete.
4: Esiste anche una pagina Facebook che utilizziamo naturalmente per invitare tutti i nostri numerosissimi amici, che peraltro sono già arrivati al limite che Facebook può sopportare, per cui c'è una coda infinita di persone che vorrebbero entrare nel circuito, e man mano che si leva qualcuno, perché si scocciano di avere magari 10.000 inviti, cose via dicendo, si inseriscono persone nuove.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
5: Made in Italy, solo canzoni d'autore italiane.

C'era una grande festa nella capitale perché la guerra era finita. I soldati erano tornati tutti a casa e avevano gettato le divise. Per la strada si ballava e si beveva vino. I musicanti suonavano senza interruzione. Era primavera e le donne finalmente potevano, dopo tanti anni, abbracciare i loro uomini. All'alba furono spenti i falò e fu proprio allora che tra la folla, per un momento, a un soldato parve di vedere una donna vestita di nero che lo guardava con occhi cattivi.

0: Vuoi un credito scolastico? Ascolta Radio Jeans.
1: Dai, dai, scritto sì, mi, ci,
2: nomi,
1: proprio sì,
2: scritto sì, vabbè,
1: dai, dai, scritto sì,
2: vabbè,
1: sì,
2: dai, dai, scritto sì,
1: mi, sì,
2: sì,
1: sì,
2: sì,
1: ho visto un re,
2: se la riscuse,
1: ho visto un re,

0: dato via la casa, il cascinale, la mucca, il violino, la scatola di cacchi, i radiotransistori, i dischi di Feltoni, la moglie.
1: E per cos'è?
0: Un figlio militare.
1: Ah, beh, sì, beh.
0: Gli hanno ammazzato anche il maiale.
1: Poi il purcell.
0: Nel senso del maiale.
1: Sì, beh. Ah, beh, sì.
0: Ma lui no, lui non piangeva, anzi ridacchiava.
1: Ma Salemma?
0: No, il fatto è che non...

0: Sono le 10 e 4 minuti.
1: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Agguato nel segno della criminalità organizzata nel Foggiano, Antonello Scirpoli, 35 anni, chiamato Musulin e noto alle forze dell'ordine, è stato ucciso a fucilate mentre era a bordo di uno scooter nei pressi di casa alla periferia di Vieste. Si indaga sull'ipotesi che il delitto sia un regolamento di conti nell'ambito della mafia garganica. Due anni fa Scirpoli era stato condannato per aver favorito la latitanza di Gianluigi Troiano, un minorenne, braccio destro dell'ex boss viestano Marco Raduano, oggi collaboratore di giustizia e protagonista di una spettacolare evasione dal carcere di Nuoro. Prende il via la visita pastorale di Papa Leone XIV a Lampedusa, isola simbolo delle migrazioni verso l'Italia, momento clou, la messa alle 10.30. Una visita pastorale che, sottolinea Monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo di Agrigento, è anche un messaggio contro la remigrazione. Tema affrontato da Prevost anche ieri. Gli Stati Uniti hanno aperto le porte ai migranti, oggi promuovano la pace, ha detto il Papa, che nel discorso di accettazione della Liberty Medal ha ricordato i 250 anni del paese in cui è nato e ha sottolineato in videocollegamento con Filadelfia: gli immigrati hanno plasmato il futuro della nazione. A Teheran ha cominciato ieri ufficialmente i funerali di Ali Khamenei, la cui salma in una bara di vetro esposta da ieri nella grande moschea. Secondo quanto riportato dalla televisione di Stato, centinaia di migliaia di persone sono arrivate a Teheran da diverse città iraniane per dare l'ultimo saluto al defunto leader religioso del paese, ucciso nel febbraio da un attacco israelo-statunitense. Le cerimonie funebri e di commiato dureranno giorni, con diverse tappe, da Teheran nelle città sante di Qom e Mashhad. Mondiali trascinata da un gol e dagli assist di Leo Messi, l'Argentina si qualifica agli ottavi, dove affronterà l'Egitto, che ha eliminato ai rigori l'Australia. Ma che paura per i campioni in carica, che superano 3-2 solo ai supplementari Capoverde, capace di rimontare due volte e messo capo da un autogol. Colombia-Svizzera completa il quadro degli ottavi, che stasera scattano con Canada-Marocco e Paraguay-Francia. Ed è tutto, a più tardi.

C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era importante. E si esercitava continuamente per sviluppare quel talento latente che è nascosto tra le pieghe della mente. E la notte sdraiato sul letto guardando le stelle, dalla finestra nel tetto con un messaggio voleva prendere contatto.

messaggio fu ricevuto e in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole, ma nella

sua sicurezza comincia a dare segni di incertezza. Si sente crescere dentro l'amarezza, perché adesso che il suo scopo è stato realizzato si sente ancora vuoto. Si accorge che in lui niente è cambiato, che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate dalla solitudine amplificata. E adesso passa la vita a cercare ancora di comunicare con qualcuno che lo possa far tornare. E dice:

terra sotto perché ho paura. Per la società dei sani siamo sempre stati spazzatura. Puzza di piscio e segatura, questa è malattia mentale e non esiste cura.

I matti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la

ricordi sarai l'ultimo a sfumare, eri come un angelo legato ad un termosifone. Nonostante tutto io ti aspetto ancora, e se chiudo gli occhi sento la tua mano che mi sfiora.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata.

0: Eccoci, con un po' di ritardo, ma arriviamo. Arriva Onda Pazza, la trasmissione di Fantapolitica di Radio Out. Questa mattina andiamo con un'edizione straordinaria di Onda Pazza, una voce nuova e un formato nuovo.
1: Il sole splenda sempre allegramente.
0: A parlare a distanza di 46 anni dalla sua morte è ancora Peppino Impastato, attraverso le voci di noi studenti e studentesse dell'Istituto Comprensivo di San Costantino Calabro.
1: Arcobaleno.
0: Ma Fiopoli in realtà non è solo a Cinesi, ma anche nei nostri territori. Si nasconde dietro l'angolo. Radio Out è oggi anche la nostra radio scolastica e anche noi oggi vogliamo prendere in giro la mafia. Vogliamo essere come la voce capace di spezzare ogni muro, di combattere contro ogni ingiustizia. La voce serve ad essere liberi, a sognare un posto migliore. Per questo oggi abbiamo deciso di dar voce alla voce.
2: Abbiamo ascoltatori anche Fredo di Jenny. Le nuove generazioni sono dalla nostra parte. Spero di prendere almeno un centinaio di voti, ma l'importante non è vincere, ma far sapere loro signori che le cose possono cambiare. Perché arriva un momento in cui non si può far finta di niente. Arriva un momento in cui bisogna dire basta.
3: Facciamo finta che tutto va bene.
4: Ci sono storie che hanno una vita propria ed è difficile capire quando inizino o se è per questo quando è il momento di metterci in fondo la parola fine. La storia di Peppino terminò quel giorno di tanti anni fa, con il funerale e quel ringraziamento tra le labbra di sua madre. Ma la storia delle idee di Peppino e la sua battaglia erano solo all'inizio. Ma per noi che lo avevamo conosciuto, Peppino era importante.
0: E sapevamo che dovevamo continuare da dove lui era stato costretto a fermarsi. Così, il 14 maggio, a Cinisi, ci furono famose elezioni e Peppino ottenne 260 voti, anche se era già morto.
5: Ci vogliono far credere che sia inutile quindi ribellarsi e che loro siano invincibili. Ma si tratta di un fenomeno umano e, come tutti i fatti umani, ha un inizio e avrà anche una fine.
3: Facciamo finta che...
6: Peppino! Peppino è vivo! E lotta insieme a noi!

0: State ascoltando La giusta frequenza.
1: Giovani reporter della memoria. Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
2: La Fondazione Media Literacy.
3: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico. 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Il Liceo Classico Scientifico e Linguistico Calasanzio di Carcare, l'Istituto di Istruzione Superiore Calvino di Genova, il Liceo Artistico Cardarelli di La Spezia.
5: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
4: Centro Giovani di Castelnuovo Magra il Centro Giovani Chiavari, il Centro Giovani Piccoli Diavoli di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Chiodo di La Spezia, il Liceo Classico Colombo.

0: Marco, zio, ma che vogliamo fare oggi?
1: Come che vogliamo fare? Ascoltiamo Radio Jeans.
0: Dalle 9 alle 12 solo musica italiana.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: aeronautico è il cielo, vuoto abissale sarà, senza orologi quel viaggio, tra stelle e cenere andrà. È l'ultima donna che avremo, un giardino ci sembrerà. Sì, proprio l'ultimo approdo di terra, l'ultima donna sarà. L'ultima donna sarà. L'ultima donna che avrei, l'ultima donna che noi per ultima abbracceremo, e il nostro corpo godrà l'ultimo bagno di vita, di champagne e di sudore. L'ultima femmina e poi sarà finita, l'ultima volta per noi, l'ultima volta per noi. L'ultima donna che avremo, se non è bella fa niente, se buffa grassa vedremo, se resta seria o se mai insieme a noi si sganasce da ridere. Su questa vita, questa vita bagascia, su questa vita che va, su questa vita che va. La prima donna era un lampo, lampo di luna sul giorno, un universo, un enigma, un lungo aspettami e torno, in un miagolare di disco di Lady Bigu. L'ultima donna è un problema diverso, un'altra cosa sarà, un'altra donna sarà. E aeronautico il cielo, vuoto abissale chissà, senza orologi quel volo, tra stelle e cenere andrà. È l'ultima donna che avremo, giardino ci sembrerà. Sì, proprio l'ultimo approdo di terra, l'ultima donna sarà, l'ultima donna sarà.
1: Gelosa cara amica mia, è proprio un tarlo, una malattia, quella di non saper scordare ciò che da me non puoi sapere.

0: Sono le 11 e un minuto.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Leo Messi, il salva Argentina. Tutto bene quel che finisce bene per i campioni iridati che sognano il bis, ma quanta paura al cospetto della matricola capoverde che ai sedicesimi si arrende 3-2 soltanto ai supplementari, battuta più che dall'albiceleste. Tanto per cambiare dalle prodezze della Pulce, un gol, il settimo in questa edizione, il 20° ai mondiali e l'intervento decisivo nell'autorete che ha sancito il passaggio agli ottavi. Martedì prossimo l'incrocio con l'Egitto, vittorioso rigori contro l'Australia. Sempre martedì Colombia-Svizzera che si sono sbarazzate di Ghana e Algeria. E stasera scatta il menù degli ottavi alle 19 Canada-Marocco, alle 23 Paraguay-Francia. Cambiamo argomento. Tennis Wimbledon, segnali di crescita per Jannik Sinner che liquida in 3-7 l'americano Brooksby, c'entra agli ottavi dove se la vedrà a sorpresa contro il qualificato giapponese Mochizuki, capace di eliminare il giovane talento spagnolo Hodar. Soddisfatto del cammino fin qui intrapreso, il numero uno del mondo e campione in carica.
2: Sicuramente è stato un piccolo passo in avanti, stiamo cercando di alzare il livello. La prima volta che non gioco nessun torneo su questa superficie prima di Wimbledon, quindi sapevo mentalmente che le prime due partite erano molto difficili, però oggi è stato un piccolo step in avanti, però siamo abbastanza tranquilli, rilassati, stiamo lavorando bene.
1: Oggi nel terzo turno tocca a Berrettini, Gobolli e Sonego, opposti a Dimitrov, Kachanov e Fritz, tra le donne Paolini, Saccari. Formula 1 sogna la Ferrari di Lewis Hamilton sugli scudi nel Gran Premio di casa in Gran Bretagna. L'alfiere del cavallino scatterà dalla pole position nella sprint sulla pista di Silverstone davanti ad Antonelli, Verstappen e Leclerc. Il via alle 13. Alle 17 le qualifiche della gara di domani con un semaforo verde alle 16. Ciclismo in terra catalana, a Barcellona si alza il sipario sulla 113esima edizione del Tour de France. Il campione del mondo Tadej Pogacar prova ad avvicinare i miti conquistando la quinta Grand Boucle come anche Till Merckx, Hinault e Indurain. Promette battaglia al danese Vingegaard in trionfo nel Giro d'Italia. Infine all'atletica, 53 anni dopo Marcello Fiasconaro cade il record italiano degli 800, quello che resisteva da più tempo e che fu anche primato mondiale. L'impresa l'ha firmata a Nancy Francesco Pernici, 23enne bresciano, coprendo la distanza in 1:43:60, migliorando di 10 centesimi lo storico limite. Ed è tutto, a più tardi.

0: dalle 20 alle 21.30 solo R&B e Soul.
1: Radio should be fun.
0: Radio G.
2: Il mondo intorno ai 20.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Salve a tutti, noi siamo Eleonora Bascone e Miriam Pestellini del Liceo Socrate di Roma e state ascoltando Le Intoccabili, un podcast della Giusta Frequenza. Parleremo del rapporto fra le donne e la 'ndrangheta, relazioni difficili segnate dall'orrore, dalla violenza e dall'omertà. 9 anni fa moriva la figlia del boss di Rosarno, Michele Cacciola. Era solo una fra le 150 intoccabili, familiari ma comunque vittime della mafia calabrese.
1: I media spesso mantengono un maggiore focus sulle criminalità organizzate campane e siciliane. La 'ndrangheta, tuttavia, si contraddistingue dalle due per una maggiore sacralità dei legami di sangue. Collaborare con la giustizia o rompere questi vincoli rappresenta un enorme tradimento. Delitti segnati dal sangue pur avendo lo stesso sangue, delitti di famiglia in famiglia, donne uccise dai loro stessi compagni, mariti e fratelli.
0: Come accade nella società, anche le criminalità organizzate costituiscono un sistema fortemente patriarcale e maschilista in cui la donna è quasi sempre subordinata all'uomo.
1: Tutte queste figure sono definite donne intoccabili, di fatto però le possiamo considerare il contrario, ovvero donne violabili. Ecco solo alcuni dei nomi delle vittime.
0: Anna Nocera, la prima vittima del femminicidio di mafia, uccisa dal compagno, il boss Leonardo Amoroso, a soli 17 anni.
1: Maria Concetta Cacciola, uccisa dal padre Michele Cacciola a 31 anni. Di lei riportiamo anche una sua frase. Avevo problemi di famiglia, non ero capita, mio marito in carcere. Erano arrivate lettere anonime, mi alzavano le mani, ti chiudevano in casa, non potevi uscire, non potevi avere amicizie. Così scelse di collaborare, ma le costò la vita. Fu uccisa in un modo atroce, costretta ad ingerire una dose di acido muriatico. Era il 20 agosto del 2011 e l'accaduto fu camuffato, venendo considerato inizialmente un suicidio.
0: Lea Garofalo, originaria di Petilia Policastro, figlia di un militante della 'ndrangheta, che decise di collaborare testimoniando riguardo la faida fra la sua famiglia e quella del suo ex compagno. Anche lei, vittima di omicidio, scompare in Brianza nel 2009. Il suo corpo fu ritrovato carbonizzato nel 2012, torturata e uccisa proprio dall'ex compagno Carmine Cosco, condannato all'ergastolo. Cosco confesserà solo successivamente di essere responsabile dell'uccisione.
1: Giuseppina Pesce, figlia del boss Salvatore Pesce, coinvolta nell'operazione All Inside, in cui tutte le autorità posero fine all'operato della famiglia Pesce. Anche lei, come Lea Garofalo, era una giovane madre che ha sfidato la 'ndrangheta per salvare i suoi figli. Nell'ottobre del 2010, la donna, che all'interno della cosca aveva il compito di fare da staffetta di ordini tra il padre in carcere e i suoi uomini fuori, decide di collaborare con la giustizia. Giuseppina vuole assicurare tra i suoi figli un futuro diverso, fuori dalla criminalità organizzata.
0: Come dimenticarci infine di Palma Scamardella, 35enne, giovane madre di pianura, morta sulle scale della propria abitazione, uccisa per sbaglio al posto di Domenico Di Fusco, fedelissimo dei fratelli Lago ed esponente di spicco dell'omonimo clan, che abita proprio nella palazzina adiacente a quella dove abita Palma nel 1994. La sua unica colpa è stata passare nel luogo sbagliato al momento sbagliato.
1: Tutte le intoccabili erano accomunate dunque da una vita di violenze, paura, sopraffazione e crudeltà. Oggi, alle memorie delle vittime, sono dedicate numerose iniziative che si impegnano a sconfiggere questa cultura. Sono stati istituiti 2 presidi di Libera, che è un cartello di associazioni contro le mafie istituita nel 94 da Don Luigi Ciotti, uno nell'Alto Mantovano e uno a sud presso Catanzaro.
0: Anche Rita Borsellino, pubblicamente, ha ricordato le donne vittime di mafia. Il nostro compito è quello di produrre una cultura antimafiosa che possa demolire i modelli mafiosi. Tocca alla società civile e alle donne di questa società combattere questo fenomeno.
1: Crediamo dunque che questa sia una realtà molto difficile da combattere, dal momento che, innanzitutto, la presenza di una cultura patriarcale radicata nel contesto mafioso rende molto difficile qualsiasi tipo di tentativo di emancipazione femminile. Le donne sono spesso percepite come strumenti di potere, vittime di un sistema che ne limita la libertà e il ruolo sociale.
0: Inoltre, il silenzio che avvolge le comunità mafiose, spesso dettato dalla paura delle rappresaglie, complica ulteriormente la lotta contro i femminicidi. Le donne che si trovano intrappolate in questo contesto rischiano di subire violenze inaudite, ma la mancanza di denunce e testimonianze rende difficile per le autorità intervenire in modo efficace.
1: La connessione stretta tra mafia, potere e corruzione impedisce anche un'azione decisa e incisiva da parte delle istituzioni. I legami tra organizzazioni criminali e figure influenti, inoltre, possono ostacolare l'efficacia delle indagini e dei processi legali, consentendo ai colpevoli di rimanere impuniti.
0: Un altro fattore cruciale è la mancanza di risorse a disposizione per contrastare questo fenomeno. Le risorse umane e finanziarie spesso sono insufficienti per fronteggiare un problema così radicato e diffuso. Senza investimenti adeguati in programmi di prevenzione, protezione delle vittime e persecuzione degli aggressori, risulta complicato mettere in atto cambiamenti significativi.
1: Infine, la necessità di una strategia che coinvolga sia la società civile che le istituzioni è fondamentale per affrontare questo problema. È essenziale promuovere la consapevolezza, l'educazione e la partecipazione attiva della comunità per sgretolare le basi culturali che sostengono la violenza di genere nelle regioni mafiose.
0: In sintesi, la complessità dei femminicidi di mafia richiede un approccio integrato e coraggioso che affronti le radici culturali, rompa il silenzio imposto dalla paura, contrasti la corruzione e investa nelle risorse necessarie per proteggere e emancipare le donne coinvolte in questo drammatico

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento

Le donne di Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi fianchi. Le donne di Modena accettano un invito e non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale. Ma tutte

tra i vetri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume.

Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione, e anch'esse.

0: Le donne di Genova
1: ridono fra i denti. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione. Infatti.

amore trasparente, non so cosa sia. Mi sei apparsa in sogno e non mi hai detto niente. Ti ho dormito accanto e mi hai lasciato andare. Sarà

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dall'Istituto Calvino di Genova.
2: Perché hai scelto Gaber come artista? Eri un suo fan, lo hai conosciuto?
3: Perché l'ho visto la prima volta a 17 anni, nel 1991, e mi colpì molto perché vedere Giorgio Gaber dal vivo, sul palco, ti metteva in discussione tutte le certezze che avevi avuto fino a quel momento. Io mi trovai senza sapere praticamente nulla di lui, mi trovai davanti un fenomeno che gridava delle cose terribili e meravigliose, che cantava delle canzoni mai sentite prima, che raccontava dei monologhi che non avrei mai potuto sentire in televisione, e mi è rimasto. Era il 1991, da allora l'ho seguito sempre, ogni volta che è passato dalle mie parti, cioè Toscana. Ho visto ogni suo spettacolo, nel 1999 l'ho conosciuto, ho cenato con lui qualche volta, poi purtroppo lui il 1 gennaio 2003 se n'è andato, però quando la Fondazione Gaber mi ha chiesto di fare questo spettacolo, per me è stato un po' come chiudere un cerchio e dare il tributo a una delle persone che più mi ha condizionato, spero positivamente.
2: Perché secondo te Gaber è importante per la cultura italiana?
3: Per una serie di motivi, perché ha inventato un genere o comunque l'ha portato in Italia, e cioè ha portato in Italia il teatro canzone, che è l'alternanza di canzoni, brani musicali, monologhi, perché ha avuto il coraggio di chiudere con la televisione e di abbracciare il teatro e quindi di percorrere una carriera molto originale, molto carbonare, molto rischiosa, perché è stato molto coraggioso in ogni sua scelta, perché ha avuto il coraggio di dire delle cose anche forti quando nessuno aveva il coraggio di dirle, perché è sempre stata una persona libera, una persona che non ha mai avuto paura dei fischi del pubblico, ma che se aveva da dire una cosa la diceva, costi quel che costi, e in questo era molto pasoliniano. Devo dire che Gaber e Pasolini secondo me si somigliano molto, come dico, a fine spettacolo.
2: A 10 anni dalla sua morte, come pensi che il paese sia cambiato? Secondo te quali potrebbero essere le attuali posizioni di Gaber nei confronti del nostro panorama politico?
3: Ma questa è una domanda che mi viene fatta abbastanza spesso: cosa avrebbe votato, come si sarebbe mosso. Io credo che avrebbe fatto quello che ha fatto fino a quando ha potuto fisicamente, cioè avrebbe colpito tanto la destra quanto la sinistra. Gaber ha votato l'ultima volta nel 1974 e quindi negli ultimi 29 anni della sua vita non ha più votato. Credo che avrebbe continuato a non votare, credo che avrebbe scritto delle cose molto divertenti, originali e caustiche su Beppe Grillo, che peraltro conosceva bene, con cui aveva lavorato in passato a teatro. La cosa che ti colpisce delle canzoni e dei monologhi di Giorgio Gaber è che aveva previsto tutto, cioè canzoni del 74, 76, 78 sembrano scritte oggi, e a questo punto delle due una: o Gaber era molto intelligente e aveva previsto il nostro futuro, che è poi il nostro presente, oppure l'Italia negli ultimi 30 anni non si è praticamente mossa.
2: Allora, senti, com'è strutturato lo spettacolo e che cos'è che ti ha spinto a idearlo?
3: L'idea è nata dalla Fondazione Gaber, che me l'ha chiesto nel febbraio 2011. La prima data è stata Voghera nel febbraio 2011 e doveva essere una data singola, una serata tributo fatta a Voghera e finiva lì. Poi, anche con nostro stupore, ha avuto successo e è diventata una tournée inizialmente piccola, che invece ormai ha raggiunto delle proporzioni considerevoli, perché siamo a 70 repliche e ne faremo almeno altre 30-40 fino a fine anno, quindi supereremo credo le 100 repliche. Ogni volta ci sono 300, 400, 500 persone, e questo mi stupisce perché è la prima cosa che faccio a teatro. Gaber se fosse Gaber è strutturato molto semplicemente come una sorta di dialogo tra me e Gaber. Sono 85 minuti, non di più, in cui sul palco ci sono soltanto io e una sedia. Io racconto il percorso di Giorgio Gaber dall'inizio fino alla fine, intervallando questo mio racconto, questo mio monologo, con dei filmati di canzoni e monologhi di Gaber, dei filmati a volte editi, presi dalla televisione italiana, dalla televisione svizzera, e a volte addirittura inediti. In questo percorso di 85 minuti spero di raccontare il percorso artistico di Giorgio Gaber, con una particolare attenzione al Gaber teatrale, cioè al Gaber che smette con la televisione dal 1970 e con Sandro Borini inventa il teatro canzone per più di 30 anni.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Benin, zio, lo sai che ho creato la luna per la mia tipa?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

notte c'è il coprifuoco e pensare che all'inizio sembrava quasi un gioco. Ora non c'è più tempo per pensare.

0: Ma dai, che domani ritorniamo alla stessa ora, alle 9 in punto, con Made in Italy. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
1: È mezzogiorno.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi, il Papa a Lampedusa per una storica visita a Leone XIV in un itinerario di forte impatto simbolico e parole a difesa dei migranti e della cultura dell'accoglienza, ha toccato diversi luoghi. Dopo una preghiera al cimitero locale davanti alle tombe dei migranti rimasti senza nome, il Papa si è recato alla Porta d'Europa e successivamente al Molo Favaloro, da oggi dedicato a Papa Francesco in ricordo della storica visita di Bergoglio sull'isola. Infine, davanti a migliaia di fedeli e volontari che li soccorrono, Leone XIV ha presieduto la Santa Messa, esortando l'Europa e il mondo a non girarsi dall'altra parte di fronte ai corpi scartati dalla storia. Droni ucraini sulla città di San Pietroburgo, il governatore russo Beglov parla di un attacco su larga scala, invita la popolazione a rimanere in casa scrivendo che è stato colpito un terminale petrolifero nel distretto di Kirovsky. Intanto i canali filo ucraini della Crimea danno conto dell'attacco. Colpiti e in fiamme un terminal di traghetti, un aeroporto militare e una sottostazione elettrica. Le forze armate di Kiev poi contestano le dichiarazioni di Putin sulla presa di Kostantinivka, nella regione parzialmente occupata del Donetsk. Dopo il pesantissimo attacco su Kiev si contano altre vittime di raid russi a Sumi. 4 morti e 27 feriti, informa il presidente Zelensky, precisando che sono coinvolti anche bambini. Formula 1, Lewis Hamilton sugli scudi nel Gran Premio di casa in Gran Bretagna. La fiera della Ferrari scatterà dalla pole position nella sprint sulla pista di Silverstone davanti ad Antonelli, Verstappen e Leclerc. Il via alle 13. Alle 17 le qualifiche della gara di domani con semaforo verde alle 16. Ed è tutto per questa edizione, più tardi.
1: Da mezzogiorno alle 2.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Buongiorno a tutti, noi siamo Irene Pirrello, Azzurra Bonafede, Nicola Alicata, Andrea Naccari, Pietro Viaseguita, Salvatore Scurria, studenti e studentesse frequentanti dell'Istituto di Istruzione Superiore d'Acquisto. Questo è un podcast del progetto La Giusta Frequenza, Giovani Reporter della Memoria. Oggi la nostra intenzione è quella di raccontare la storia di Giuseppe Impastato, anche chiamato Peppino, nato il 5 gennaio del 1948 a Cinisi e morto il 9 maggio del 1978. È stato un giornalista, conduttore radiofonico e attivista italiano. Abbiamo scelto lui perché è stato un importante attivista antimafia italiano, fondatore del movimento Giuseppe Impastato, per non dimenticare. Il suo coraggio nel denunciare la presenza della mafia in Sicilia e il suo impegno per la legalità lo hanno reso una figura significativa nella lotta contro il crimine organizzato per la giustizia sociale. La sua storia ha contribuito a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza di combattere la mafia e promuovere una cultura di legalità e responsabilità civica. Padre Luigi era stato inviato al confino durante il periodo fascista. Lo zio e altri parenti erano mafiosi e il cognato del padre era il capomafia Cesare Manzella, ucciso da una Giulietta al Tritolo nel 1963. Il padre Luigi era stato inviato al confine durante il periodo fascista. Ancora ragazzo rompe con il padre, che lo caccia via di casa e avvia un'attività politico-culturale antimafiosa. Nel 1965 fonda il giornalino L'Idea Socialista e aderisce al PSIUP. Dal 1968 in poi milita nei gruppi di Nuova Sinistra, conduce le lotte dei contadini espropriati per la costruzione della terza pista dell'aeroporto di Palermo, in territorio di Cinisi, degli edili e dei disoccupati. 1975 costituisce il gruppo Musica e Cultura, che svolge attività culturali, cineforum, musica, teatro e dibattiti. Nel 1977 fonda Radio Out, radio libera autofinanziata, con cui denuncia i delitti e gli affari dei mafiosi di Cinisi e Terrasini, e in primo luogo del capomafia Gaetano Badalmenti, che avevano un ruolo di primo piano nei traffici internazionali di droga, attraverso il controllo dell'aeroporto. Il programma più seguito era Onda Pazza, trasmissione satirica con cui sbeffeggiava mafiosi e politici.
5: Nel 1978 si candida nella lista di Democrazia Proletaria alle elezioni comunali. Viene assassinato nella notte tra l'8 e il 9 maggio del 1978 nel corso della campagna elettorale, con una carica di tritolo posta sotto il corpo adagiato sui binari della ferrovia. Lo stesso giorno a Roma viene trovato il corpo di Aldo Moro, ucciso dalle Brigate Rosse, e la morte di Moro relega in secondo piano quella di Impastato. Forze dell'ordine, magistratura e stampa parlano di atto terroristico in cui l'attentatore sarebbe rimasto vittima. La mattina dello stesso giorno si svolge un'assemblea alla Facoltà di Architettura dell'Università di Palermo, con l'intervento del docente di medicina legale in pensione, che smonta la tesi dell'attentato e del suicidio. Nel pomeriggio dell'11 maggio, a Cinisi, il comizio di chiusura della campagna elettorale che doveva fare Peppino assieme a un dirigente nazionale di Democrazia Proletaria. Su invito dei compagni viene fatto da Umberto Santino, fondatore del centro, che indica nei mafiosi di Cinisi, e in particolare in Badalamenti, i responsabili del delitto. In quei giorni i compagni di Peppino raccolgono i resti del corpo e trovano delle pietre macchiate di sangue nel casolaro in cui Peppino era stato portato e ucciso o tramortito. Avranno un ruolo decisivo nel prosieguo delle indagini. Il 16 maggio la madre di Peppino, Felicia Bartolotta, e il fratello Giovanni inviano un esposto alla procura indicando Badalamenti come mandante dell'omicidio. Gli elettori di Cinisi votano il suo nome, riuscendo ad eleggerlo al Consiglio Comunale, grazie all'attività del fratello Giovanni e della madre Felicia, che rompono pubblicamente con la parentela mafiosa, dei compagni di militanza e del Centro Siciliano di Documentazione, presso cui si costituisce un comitato di controinformazioni, che nel luglio del 1978 pubblica il bollettino 10 anni di lotta contro la mafia. Viene individuata la matrice mafiosa del delitto e sulla base della documentazione raccolta e delle denunce presentate viene riaperta l'inchiesta giudiziaria.
6: Il 9 maggio del 1979, nel primo anniversario del delitto, il Centro Siciliano di Documentazione organizza, con Democrazia Proletaria, la prima manifestazione nazionale contro la mafia della storia d'Italia, a cui parteciparono 2.000 persone provenienti da tutto il paese. Nel maggio del 1984 l'ufficio istruzione del Tribunale di Palermo, sulla base dell'indicazione del consigliere istruttore Rocco Chinnici, che aveva avviato il lavoro del primo pool antimafia ed era stato assassinato nel luglio del 1983, emette una sentenza, firmata dal consigliere istruttore Antonino Caponetto, in cui si riconosce la matrice mafiosa del delitto, attribuito però ad ignoti. Il Centro Impastato pubblica nel 1986 la storia di vita della madre di Peppino, nel volume La mafia in casa mia, il dossier Notissimi ignoti, indicando come mandante del delitto Gaetano Badalamenti, nel frattempo condannato a 45 anni di reclusione per traffico di droga dalla Corte di New York, nel processo alla Pizza Connection. La madre rivela un episodio che sarà decisivo. Il viaggio degli Stati Uniti sul marito Luigi, dopo un incontro con Badalamenti, in seguito alla diffusione di un volantino particolarmente duro di Peppino, durante il viaggio Luigi dice a una parente: «Prima di uccidere Peppino, devono uccidere me». Muore nel settembre del 1977 in un incidente stradale che potrebbe essere stato un omicidio camuffato. Nel gennaio 1988 il Tribunale di Palermo invia una comunicazione giudiziaria a Badalamenti. Nel maggio del 1992 il Tribunale di Palermo decide l'archiviazione del caso Impastato, ribadendo la matrice mafiosa del delitto ma escludendo la possibilità di individuare i colpevoli e ipotizzando la responsabilità dei mafiosi di Cinisi, alleati dei corleonesi. Nel maggio del 1994 il Centro Impastato presenta un'istanza per la riapertura dell'inchiesta, accompagnata da una petizione popolare, chiedendo che venga interrogato sul delitto Impastato il nuovo collaboratore della giustizia Salvatore Palazzolo, affiliato alla mafia di Cinisi. Nel marzo del 1996 la madre, il fratello e il Centro Impastato presentano un esposto in cui chiedono di indagare su episodi non chiariti, riguardanti in particolare il comportamento dei carabinieri subito dopo il delitto.

0: Nel giugno del 1996, in seguito alle dichiarazioni di Palazzolo, che indica in badalamenti il mandante dell'omicidio assieme al suo vice Vito Palazzolo, l'inchiesta viene formalmente riaperta. Nel novembre del 1997 viene emesso un ordine di cattura per badalamenti, incriminato come mandante del delitto. Il 10 marzo 1999 si svolge l'udienza preliminare del processo contro Vito Palazzolo, mentre la posizione di badalamenti viene stralciata. I familiari, il centro impastato, Rifondazione Comunista, il comune di Cinisi e l'ordine dei giornalisti chiedono di costituirsi parte civile e la loro richiesta viene accolta. Il 23 novembre 1999 Gaetano Badalamenti rinuncia all'udienza preliminare e chiede il giudizio immediato. Nell'udienza del 26 gennaio 2000 la difesa di Vito Palazzolo chiede che si proceda con il rito abbreviato, mentre il processo contro Gaetano Badalamenti si svolgerà con il rito normale e in videoconferenza. Il 4 maggio nel procedimento contro Palazzolo e il 21 settembre nel processo contro Badalamenti vengono respinte le richieste di costituzione di parte civile del centro impastato, di Rifondazioni Comuniste e dell'Ordine dei Giornalisti.
1: Nel 1998, presso la Commissione parlamentare antimafia, si costituisce un comitato sul caso impastato e il 6 dicembre 2000 viene approvata una relazione sulle responsabilità di rappresentanti delle istituzioni del depistaggio delle indagini, pubblicato successivamente nel volume Peppino Impastato, Anatomia di un depistaggio. Nel settembre del 2000 esce il film I 100 passi, che ha fatto conoscere Peppino al grande pubblico. Il 5 marzo 2001 la Corte d'Assise ha riconosciuto Vito Palazzolo colpevole e lo ha condannato a 30 anni di reclusione. L'11 aprile 2002 Gaetano Badalamenti è stato condannato all'ergastolo. Badalamenti e Palazzolo sono successivamente deceduti. Il 7 dicembre 2004 è morta Felicia Bartolotta, madre di Peppino. Nel 2011 casa Badalamenti confiscata è stata assegnata all'associazione Casa Memoria Felice e Peppino Impastato e all'associazione Peppino Impastato.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza del

0: Ehi, centauri!
1: Ehi, dici a noi!
0: Certo, dica a voi. Perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Migranti vittime di scelte prese o mancate. Forte messaggio da Papa Leone XIV, che nel giorno dell'indipendenza americana compie una visita pastorale lampo a Lampedusa. Dopo la preghiera al cimitero davanti alle tombe dei migranti senza nome, il Papa ha attraversato la porta d'Europa. Poi l'omaggio alla targa che dedica a Papa Francesco il Molo Favaloro e la Santa Messa, dove ha esortato politici e società civile. L'Europa è chiamata a una responsabilità epocale, dice.
1: Da questo estremo lembo di Europa, nel mare Mediterraneo, si vede meglio la chiamata epocale che il fenomeno migratorio rivolge alle società europee. L'Europa possiede un potenziale unico e quindi una pari responsabilità.
0: E nelle celebrazioni americane del 4 luglio, dove cade il 250° anniversario dell'indipendenza americana, spicca il discorso di Trump sotto il monte Rushmore. Siamo il paese più potente del mondo, ha ricordato, battezzando lo spettro del comunismo come il pericolo più grave mai affrontato dalla nazione. A Washington ha annunciato un discorso lunghissimo che sfiderà temperature record. Da Roma il presidente Mattarella ha inviato un messaggio alla Casa Bianca per il traguardo del 250°. Il capo dello Stato ha definito i valori del 1776 patrimonio dei popoli liberi e ha posto un accento sulla tutela dello Stato di diritto come pilastro delle nostre democrazie. Il 20° gol ai mondiali di Leo Messi, decisivo anche nell'autorete della vittoria, evita un clamoroso KO dell'Argentina, campione in carica, costretta ai supplementari da Capoverde, che si arrende soltanto 3-2. E stasera si alza il sipario sugli ottavi con le prime due gare. Jenny De Gaetano.
2: Gol e assist, tanto per gradire. Leo Messi prende per mano l'Argentina, spaventata dalla sorpresa a Capoverde. Fine supplementari, gol numero 7 della Pulce, 20° ai mondiali, dove segna da 8 gare di fila. E non bastasse, decisivo nell'azione che provoca l'autorete dei nordafricani per il 3-2 della gioia albiceleste. Le sorprese però non finiscono qui, perché campioni in carica martedì negli ottavi troveranno l'Egitto, che si sbarazza ai rigori dell'Australia. Nell'altra gara di martedì, Svizzera-Colombia, che nelle ultime gare dei sedicesimi fanno fuori 2-0 l'Algeria, 1-0 il Ghana. Ma non c'è tempo per far riposare le emozioni. Stasera si eleggono le prime due nazionali promosse ai quarti. Ore 19 a Houston, primo ottavo Canada-Marocco. Favoriti Saibari e compagni nordamericani mettono sul piatto il fattore casalingo, confidando nel risveglio di Jonathan David. Alle 23, Philadelphia, il Paraguay, carnefice della Germania con le super parate di Gill, sfida una tra le grandi favorite, la Francia dell'asso Mbappé, una delle stelle dei galletti che fanno leva sul talento sopraffino di Olise, fino ad oggi praticamente perfetto. Domani una sola gara, Brasile-Norvegia.
0: Ed è tutto, buon pomeriggio.
3: Da mezzogiorno alle 2.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dall'Istituto in memoria dei morti per la patria di Chiavari.
2: L'Istituto Tecnico Statale di Chiavari da molti anni partecipa ad un progetto europeo per il quale degli studenti delle classi quarte trascorrono 2 settimane di formazione presso il Southport College in Inghilterra. Durante questo soggiorno i nostri alunni, insieme a quelli del college e di altre scuole europee, studiano una problematica di interesse comune, utilizzando come lingua veicolare l'inglese, ed al termine discutono i risultati di un'oral presentation. Oggi intervistiamo alcuni studenti che hanno partecipato a marzo al progetto.
3: Ciao, come ti chiami e che classe frequenti?
4: Mi chiamo Giulio Quadri e frequento la 4ª C Costruzione.
3: Tu hai partecipato al progetto Southport di quest'anno. Puoi spiegarci brevemente in cosa è consistito?
4: Il progetto è durato 2 settimane. In queste 2 settimane abbiamo dovuto assistere a delle conferenze e alla fine del progetto abbiamo dovuto realizzare una presentazione orale da esporre al college.
3: Hai trovato delle differenze tra la scuola italiana e quella inglese?
4: Sì, ci sono state molte differenze perché la scuola inglese ha spazi molto più ampi. Le strutture sono migliori rispetto a quelle italiane e le lezioni durano anche di pomeriggio.
3: Quindi le strutture delle scuole inglesi sono migliori delle nostre strutture?
4: Sì, hanno molti più laboratori e anche molti computer.
3: Ed i teachers ti sono sembrati diversi dai tuoi professori?
4: Noi abbiamo avuto a che fare con una ragazza che era il nostro tutor, che si chiamava Kat, ed era molto simpatico. Mentre gli altri docenti li abbiamo seguiti soprattutto nelle conferenze.
3: Hai soggiornato presso una famiglia, vero?
4: Sì, la nostra famiglia era veramente fantastica. Nella casa c'erano il biliardo, piscina e le persone che ci hanno ospitato erano molto simpatiche.
3: Era la prima volta che soggiornavi presso una famiglia?
4: No, ero già stato l'anno scorso a Londra per uno stage linguistico con la scuola.
3: Hai avuto difficoltà di rapporto con i ragazzi inglesi?
4: No, è stato molto facile perché riuscivamo a parlarci e poi la sera ci vedevamo tutti insieme al pub.
3: Con l'inglese come te la sei cavata?
4: A me l'inglese piace molto, per cui sono riuscito a farmi capire bene.
3: Cosa facevate la sera o quando non eravate al college?
4: Noi uscivamo dal college alle 4 e uscito dal college andavamo a girare un po' per Southport o per negozi e alla sera andavamo tutti nei pub insieme.
3: Ti è piaciuta Southport?
4: Sì, è una bella città di mare, molto diversa da quelle italiane. Ci sono molti parchi, molti negozi e anche molti pub.
3: Sei stato a Liverpool?
4: Sì, ci siamo stati e abbiamo girato un po'. È una città molto grande e interessante.
3: Sai per cosa è famosa Liverpool?
4: Sì, è famosa per essere la patria dei Beatles, del famoso stadio Anfield, dove gioca la squadra del Liverpool.

0: Hai sentito parlare dei Beatles? Sai qualcosa su di loro?
1: Sì, sono un famoso gruppo degli anni 60, forse più importante, che ha fatto la storia della musica pop.
0: Secondo te è un'esperienza utile e la consigli ai tuoi compagni per i prossimi anni?
1: Sì, è stata un'esperienza interessante e formativa che ha arricchito il mio bagaglio culturale.
2: Thank you.
3: Ciao, come ti chiami e che classe frequenti?
4: Mi chiamo Federica Anselmo, frequento la classe 4B Costruzioni.
3: Anche tu hai partecipato, come il tuo compagno, al progetto Southport di quest'anno? Vuoi aggiungere qualcosa alle sue considerazioni? Ad esempio, cosa ti ha maggiormente colpita?
4: Sì, ho partecipato anch'io al progetto Southport e mi ha colpito maggiormente la diversa organizzazione scolastica.
3: Hai notato delle differenze tra la scuola italiana e quella inglese?
4: Sì, ho notato molte differenze tra la scuola inglese e quella italiana. Innanzitutto la struttura è molto più grande. È organizzata in diversi corsi. All'interno vi sono dei bar e un'ottima mensa.
3: Ti piacerebbe studiare in un college inglese? Se sì, perché?
4: Sì, mi piacerebbe studiare in un college inglese perché è organizzato molto meglio di una scuola italiana.
3: E i teacher che hai conosciuto ti sono sembrati diversi dai tuoi professori?
4: No, abbiamo avuto un'ottima tutor, simpatica e socievole.
3: Anche tu hai soggiornato presso una famiglia, vero? Tutto bene?
4: Sì, anch'io ho soggiornato presso una famiglia e mi sono trovata molto bene.
3: Per il cibo hai avuto problemi oppure ti è mancata la cucina di casa?
4: Sì, riguardo al cibo ho avuto alcuni problemi, mi è mancata la cucina di casa, soprattutto la pasta e il pane.
3: Hai avuto difficoltà nel relazionarti con ragazzi inglesi?
4: No, non ho avuto particolari difficoltà. E quelli che ho incontrato erano socievoli e simpatici e siamo usciti insieme qualche volta.
3: Per la lingua come te la sei cavata?
4: Riguardo la lingua me la sono cavata più che bene, sono riuscita a farmi capire e anche a capire loro.
3: Vediamo il lato turistico, cosa ti è piaciuto di Southport?
4: Di Southport mi è piaciuto molto il porto, la zona riguardante il porto, il mare e Lord Street, che è una bellissima via tipica.
3: Anche tu sei stata a Liverpool o in altri posti vicini?
4: Sì, sono stata a Liverpool e lì abbiamo visitato la casa passiva, che è una casa dove l'energia proviene da fonti rinnovabili.
3: Vuoi dare anche tu qualche consiglio per il prossimo anno?
4: Sì, consiglio a tutti di andarci perché è stata un'ottima esperienza e anche divertente.
3: Grazie.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Bentrovati da Jenny De Gaetano, firma d'autore di Kimi Antonelli sulla sprint del Gran Premio di Gran Bretagna, che consolida così il primato nella classifica mondiale del bolognese, adesso a più 43 sul compagno di scuderia Russell, quarto al traguardo sulla pista di Silverstone. Il 19enne pilota della Mercedes ha preceduto Hamilton, scattato dalla pole con la Ferrari, terzo Norris, quinta l'altra rossa di Leclerc davanti a Verstappen e Piastri. Alle 17 le qualifiche della gara di domani, che avrà inizio invece alle 16. Apriamo la pagina dei mondiali, che per la prima volta nella storia 48 squadre ieri hanno visto concludersi i sedicesimi di finale. Questo è il quadro degli ottavi menù che avrà inizio stasera alle 19 a Houston, Canada, Marocco. Una delle padroni di casa, guidate dallo juventino Jonathan David, al cospetto degli africani della stella Saibari e con i favori del pronostico. Alle 23 a Filadelfia il Paraguay, sorpresa, capace di eliminare la Germania, incrocia la Francia di Kylian Mbappé. 6 gol, solo uno in meno di Leo Messi. Ieri salva Argentina dal clamoroso KO con Capoverde, arresosi solo ai supplementari. Domani, unico ottavo in calendario, alle 22 Brasile-Norvegia. Lunedì all'alba Messico-Inghilterra, alle 21 Portogallo-Spagna. Martedì Argentina-Egitto, Svizzera-Colombia e nella notte USA-Belgio. Ciclismo con una crona squadre di 19,6 km scatta a Barcellona il Tour de France edizione numero 113. Il fuoriclasse sloveno campione del mondo Tadej Pogačar insegue il quinto trionfo in carriera, come le leggende anche Thiel, Merckx, Hinault, Indurain. Primo avversario Vingegaard, re del Giro d'Italia, 12 gli italiani al via. Punta di diamante Filippo Ganna. Domani seconda tappa Tarragona-Barcellona 168,5 km. Atletica, papà è tunisino, forse mi ha lasciato i geni dei corridori africani. Ci scherza su, emozionato, quasi incredulo, il 23enne bresciano Francesco Pernici, che ieri ha migliorato il primato italiano degli 800 metri, coprendo la distanza in 1:43:60, 10 centesimi in meno rispetto al limite precedente di Marcello Fiasconaro, che resisteva da ben 53 anni. Allora fu anche record del mondo. E chiudiamo col basket. Archiviata la trasferta vittoriosa in Islanda, l'Italia, già certa del passaggio del turno, ospita domani alla Virtus Arena di Bologna la Lituania nell'ultima gara della prima fase delle qualificazioni ai Mondiali 2027. Palla 2 alle 20. Ed è tutto. Buon weekend.

0: Ehi, centauri!
1: Ehi, dici a noi!
0: Certo, dica a voi, perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: some stagger and fall. After all, it's not easy.
1: State ascoltando il pomeriggio rock di Radio Jeans. Solo rock, dalle 14 alle 18 su Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 16:02.
1: Bella raga, sta radio suona così.
2: Vieni a berti una birra oppure a farti uno spritz.
1: Dalle 18 alle 20 per Natty Boy e le mie.
2: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

Risveglio drammatico? Il mattino non puntare la sveglia. Accendi Radio Jeans e dalle 7 alle 9 fai colazione con le canzoni pop più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dall'Istituto Arzelà di Sarzana.
2: Buongiorno, qui siamo Agnese Bertone e Eleonora Ruzzante della classe seconda L con la dottoressa Danesi Claudia per il progetto con la prevenzione dell'AIDS.
3: C'è una fascia d'età maggiormente colpita o più a rischio?
4: Delle malattie sessualmente trasmesse. Ma dunque, le fasce più colpite, secondo le ultime ricerche, vanno dai 15 anni fino ai 25, quelle più a rischio, diciamo, nel senso che il coitarca, che comunque il primo inizio, quindi insomma, il primo rapporto sessuale inizia ultimamente intorno ai 15 anni, e i ragazzi tendono a non utilizzare il preservativo, che è l'unico metodo contraccettivo sicuro contro le malattie sessualmente trasmesse, perché crea appunto questi

0: questa barriera, questo isolamento, e per cui magari credono che di essere sani e che tutti i coetanei sono sani, e dunque ci sono molti rapporti sessuali liberi, promiscui, non pensando che magari chi ha avuto più volte, insomma, altri rapporti sessuali con altre persone e magari hanno contratto delle malattie sessualmente trasmesse e non si sono mai fatti dei controlli, ne rimangono contagiati, e quindi il pericolo e il rischio è quindi quello di trovarsi all'interno di una maglia, di una catena già contagiata. Quindi i ragazzini, che spesso, come dire, sono molto impulsivi e quindi pensano che le malattie riguardano molto gli adulti, i tossicodipendenti o comunque le prostitute o comunque le persone adulte in generale, tendono ad avere una promiscuità sessuale molto libera, senza usare, come dire, un po' la ragione, quella che ci aiuta in questo caso purtroppo a difenderci.
1: E con le ultime statistiche queste malattie sono in calo o in aumento?
0: Sono in aumento, purtroppo sono in aumento per questa ragione. I ragazzi non tendono a usare il preservativo, sono molto impulsivi, perché comunque l'età, invece purtroppo si vive in una brutta epoca dove le malattie sessualmente trasmesse, che sono tantissime, sono in fortissimo aumento tra i giovanissimi, ripeto, a partire dai 15 anni d'età, però appunto se ne sottovaluta la gravità, quindi non si pensa che potremmo, cioè che ci si possa, ecco, contagiare.
2: State ascoltando Voci dal Network.
3: Ci sono alcune differenze quando la malattia colpisce i diversi sessi?
0: No, no. A parte, diciamo, per esempio l'HPV, il papillomavirus, che spesso colpisce di più il genere femminile, perché comunque l'apparato riproduttore femminile interno più vulnerabile, più fragile, diciamo, dal punto di vista delle malattie, e quindi ci sono dei papillomavirus che possono degenerare in tumore o carcinoma dell'utero, mentre contrariamente nel sesso maschile c'è una sorta di immunità, tra virgolette, nel senso che comunque l'uomo è portatore, però difficilmente sono i casi di cancro o carcinoma, sono dell'apparato riproduttore maschile. Quello femminile è più vulnerabile, per cui complessivamente, genericamente, l'apparato riproduttore femminile è molto più fragile e più vulnerabile alle malattie. Però, ecco, a parte il papillomavirus e altre malattie, le altre come l'AIDS, come la clamidia, che dà la gonorrea, insomma, che possono dare sterilità nell'uomo e nella donna, insomma, voglio dire, siamo a parità di infezioni.
4: State ascoltando Voci dal Network.
3: Sono più numerosi i maschi o le femmine colpiti?
0: Ma in generale dalle
3: sì.
0: Malattie? Dunque, in generale un po' più le femmine, per il discorso che dicevo prima, però sono in aumento la casistica maschile.
1: Gli eterosessuali o gli omosessuali?
0: Gli eterosessuali, sì, gli eterosessuali che non utilizzano preservativo, in generale sì, sono molto più colpiti, ecco, cioè direi gli eterosessuali, sì.
1: Che cosa si può fare per combattere l'AIDS?
0: L'AIDS è sicuramente utilizzare preservativo, nel senso che adesso noi abbiamo parlato delle malattie in generale, adesso invece la domanda sull'AIDS in particolare, ok. L'AIDS è portato dal virus HIV. Siccome questo virus insinua il suo RNA nel nostro DNA delle cellule e, come dire, nelle cellule del nostro sistema immunitario, non dà dei segni evidenti, no? Lo sapete, in viso, cioè non è come la rosolia, il morbillo, che ci avvengono delle chiazze, dei puntini, non so, non dà manifestazioni dermatologiche evidenti, per cui è difficile sapere se una persona è malata oppure no, apparentemente dall'aspetto. Quindi alla vostra età, siamo stati tutti, cioè e spesso non si sta sempre con un ragazzo, con una ragazza, a volte si cambia partner, e quindi tutte le volte che noi cambiamo partner e difficilmente chiediamo l'esame del sangue specifico per l'HIV, no? Quando conosciamo una persona nuova che ci piace, io consiglio vivamente l'utilizzo di preservativo, proprio perché se questa persona si è contratta il virus in rapporti precedenti ma non sa di avere l'HIV in corpo, perché purtroppo un terzo della popolazione colpita dall'HIV ogni anno sono 4.000 nuovi casi all'anno, ma un terzo di queste persone non sa di essere affetta, di essere stata contagiata, perché non si è mai fatta un test specifico per l'HIV o comunque non chiede l'esame del test, il test al proprio partner prima di avere un rapporto sessuale senza utilizzare il preservativo, e quindi ci si contagia o si contagia di conseguenza la popolazione con chi si ha dei rapporti. Quindi l'HIV è molto insidioso, e qua io ho raccolto in questi anni degli articoli, se volete posso dirveli così. Ecco, questo articolo è del 2 dicembre del 2010, in città La Spezia 136 nuovi casi di sieropositività, di cui 125 per trasmissione sessuale, perché appunto oggi pochissimi ragazzi utilizzano il preservativo. Dico alla Spezia perché è stata fatta alla Spezia, magari qua a Sarzana non sappiamo appunto come stanno le cose. Questo è un articolo del novembre 2007, ma non meno attuale, insomma, è sempre molto attuale, e ci dice che l'AIDS torna a far paura, la Liguria è prima per contagi, prima a livello nazionale. Noi adesso siamo scesi al secondo o terzo posto a livello nazionale, però, come dire, la fascia più colpita delle nuove infezioni parte dai 15 anni. E come dicevo prima, la causa di diffusione sono i rapporti sessuali non protetti, e a volte appunto a scuola non si fa prevenzione e quindi i ragazzi sono disinformati. In Toscana 100 nuovi casi di AIDS all'anno, e appunto come dicevo prima Ferdinando Aiuti rileva che in Italia ogni anno ci sono 4.000 nuovi casi, e questo articolo 18 luglio 2011: in Italia ogni 2 ore un nuovo caso contagiato. Quindi questo ci dà la portata del fenomeno HIV, che è dietro l'angolo, insomma. Quindi l'unico modo per proteggersi è l'utilizzo del preservativo, a meno che appunto non si conosca perfettamente lo stato di salute del proprio partner.
4: State ascoltando Voci dal Network.
3: Ci sono delle terapie adeguate per proteggersi dopo essere stati contagiati?
0: Purtroppo non c'è un vaccino, nel senso che appunto l'HIV una volta contratto non si può sradicare, non si può debellare, si assiste ad una fase asintomatica, per cui non si ha sintomi. Anche se uno ha un rapporto non protetto, occasionale, a rischio, e poi subito dopo si fa il test specifico per l'HIV, non trova subito l'esito, bisogna aspettare 6 mesi dopo il rapporto considerato a rischio per sapere se si è sieropositivi o sieronegativi. In caso di sieropositività purtroppo non c'è più niente da fare, nel senso che oggi come oggi c'è un cocktail di farmaci antiretrovirali molto molto costoso, che rallentano un po' il decorso della malattia, insomma. Però questa malattia che va a debellare a distruggere il nostro sistema immunitario è lenta, progressiva, subdola, e la conclamazione della malattia avviene anche dopo 20 anni. Dopodiché ripeto, questo cocktail di farmaci serve un po' a rallentare un po' la malattia, ti allunga la vita ancora per altri 15-20 anni, dopodiché l'esito è fausto.
1: I casi di AIDS sono collegati con le droghe, con l'alcol?
0: Con l'alcol no, ma con la droga sì, perché l'HIV si contrae o per trasmissione ematica, quindi scambio da sangue infetto con sangue sano, ad esempio tossicodipendenti che usano la stessa siringa, oppure ragazzi giovani che magari si scambiano lo stesso ago, lo stesso piercing, per farsi il piercing o il tatuaggio, magari un ragazzo ha contratto la malattia per trasmissione sessuale non utilizzando preservativo, non sa di avere in corpo l'HIV e si mette in gruppo in compagnia con degli amici per farsi il piercing e il tatuaggio, scambiandosi lo stesso ago, ecco che ci si contrae il virus senza saperlo. L'altra causa di trasmissione per via sessuale intendiamo non solo la penetrazione del pene in vagina, ma penetrazione anale e anche i rapporti orali, quindi quello che si chiama la fellazio, la masturbazione orale degli organi genitali maschili, e la cunnilingus, che sarebbe la masturbazione orale dell'organo genitale femminile. Ogni volta che la bocca, al cui interno troviamo la mucosa, viene a contatto con l'organo genitale malato, perché comunque le secrezioni vaginali o il liquido di Cooper di lubrificazione o lo sperma stesso passa in bocca, la bocca, che è composta di mucosa, si comporta come una spugna, così come la mucosa del pene e la mucosa della vagina assorbono come una spugna il virus dell'HIV, e nei rapporti anali ci sono delle micro lesioni sanguinolente, per cui c'è il passaggio da sangue infetto a sangue sano, e poi la trasmissione per la gravidanza.
1: E l'AIDS è la malattia sessualmente trasmissibile più diffusa?
0: Diciamo che è una delle più diffuse, proprio perché i ragazzi e comunque la popolazione adulta non tende ad utilizzare preservativi, quindi è una delle malattie più pericolose perché è mortale, insieme all'epatite C, altra malattia mortale pericolosa che si contrae per via sessuale. Ci sono poi tutto un ventaglio allargato di altre malattie sessualmente trasmissibili che però, se prese in tempo, possono essere curate con gli antibiotici. Però ogni volta che noi avviamo dei rapporti sessuali senza utilizzare il preservativo, ci esponiamo di conseguenza al rischio di contagio e quindi di qualsiasi tipo di malattia. Certo, l'AIDS è mortale come l'epatite C, quindi non c'è più niente da fare, ecco perché è più pericolosa delle altre.
3: Bene, ringraziamo la dottoressa Danesi per la sua disponibilità.
2: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Ciao a tutti, noi siamo Noemi, Carola, Giulia, Francesca e Rachele della classe 3A del Liceo Classico Alessandro Torlonia di Avezzano, in provincia dell'Aquila. E oggi parleremo di bambini vittime di mafia. Come riporta La Via Libera, pensieri nuovi, parole diverse, in un articolo di Marco Panzarella del 22 novembre 2022, la criminalità organizzata non si è mai fatta scrupoli davanti ai più piccoli, uccisi in agguati che avevano come obiettivo i genitori e con modalità disumane. In 120 anni di storia criminale italiana, i minori assassinati risultano più di 100. Oggi racconteremo le 4 storie di bambini colpiti dalla mafia che ci hanno particolarmente sconvolto.

0: Il 18 maggio 1990, nel rione Sanità di Napoli, avvenne l'orrendo omicidio di Nunzio Pandolfi, di appena 2 anni. I killer fecero irruzione nella loro abitazione. Il bambino era in braccio al padre Gennaro Pandolfi, l'autista del boss di Forcella Luigi Giuliano. I due uomini restarono uccisi mentre Nunzio, dopo essere stato trasportato d'urgenza in ospedale, morì durante l'intervento. L'omicidio era necessario per pareggiare i conti nella lotta con i superboss di Secondigliano. Il 9 giugno 2009 furono condannati all'ergastolo Luigi Guida, l'organizzatore, e Giuseppe Mallardo, il mandante dell'omicidio.
1: Il caso di Emanuele Attardi riguarda un bambino che, contrariamente a come si potrebbe pensare, non aveva parenti legati agli affari criminali. Emanuele era un bambino di 11 anni, ucciso a Bagheria, in provincia di Palermo, nel novembre del 1874. Mentre passeggiava con suo padre, Gaspare Attardi, cancelliere della pretura di Bagheria, che combatteva la criminalità locale, l'associazione dei Fratuzzi, nel Minino Resicari perché aveva contribuito a far arrestare un mafioso, Emanuele fu colpito da colpi di arma da fuoco, proprio sotto gli occhi del padre, e morì subito dopo.
2: Il 23 febbraio 1990 il piccolo Saverio stava giocando per strada, come tutti i giorni nel centro della sua città, Vibo Valentia. Quella sera, però, Saverio non era tornato a casa al solito orario. Una cosa strana che aveva immediatamente allarmato la madre Silvana e i fratelli più grandi. Ovvio pensare al padre Saverio, Nicola Purita, che 8 anni prima, il 24 ottobre del 1982, era stato ucciso barbaramente dalle cosche locali. Un colpo di pistola alla testa prima di essere bruciato e rinchiuso nel portabagagli di una Mercedes. Nel febbraio del 1990 le indagini sulla scomparsa del piccolo Saverio Purita non lasciarono nulla intentato. Il bambino viene descritto come una persona socievole, gioiosa ma particolare. Parlava spesso con persone più grandi di lui, da cui si faceva dare passaggi in auto o in moto. Il 27 febbraio del 1990, dopo 4 giorni di ricerche, Saverio Purita viene ritrovato. Si trova in una pineta nella zona di Torre Mezza Praia, di Curinga, tra Vibo Valentia e Lamezia Terme. Il suo corpicino è quasi del tutto carbonizzato e la testa è immersa nella sabbia. Aveva soltanto 11 anni. Probabilmente quel venerdì Saverio si era fidato della persona sbagliata. Forse un pedofilo, oppure la sua morte era legata a quella del padre, anche lui ritrovato carbonizzato. Questa storia la leggiamo dal Corriere della Calabria.
3: Simonetta Lamberti era la figlia del magistrato Alfonso Lamberti. La bambina e il padre erano usciti per una passeggiata quando la loro auto venne affiancata da un altro veicolo. Il boss comandò di sparare al padre della bambina mentre Simonetta dormiva in macchina. Ci ha colpito maggiormente un'intervista del Corriere della Sera di Gabriele Boiano alla madre di Simonetta, dove le venne chiesto se le fosse mai capitato di sognare la figlia defunta e raccontò che 2 anni prima aveva sognato che sua figlia, mentre era sulla riva del mare, veniva presa da un'ombra alta e magra che portava tra le braccia una bambina morta. Era proprio Simonetta, aveva i capelli bagnati e una macchia sulla tempia, le stesse cose che Angela ha rivisto nel letto di morte di sua figlia.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza del

0: In un po' che l'acqua sta bollendo, così butto i ravioli.
1: Arrivo, aspetta.
0: Tra l'altro è già mezzogiorno passato e io ho una fame della miseria.
2: Anch'io ho fame. Aspetta un po', mezzogiorno passato.
0: Sì.
2: Oh, per poco non ci perdiamo la nostra radio preferita. Quella lì c'è la trasmissione da mezzogiorno alle 2.
0: Quella su Radio Jeans?
2: Sì, sì, quella lì.
0: Andiamo.
2: Dai, mangiamo dopo.
0: Mangiamo dopo.
3: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: finisce qui il pomeriggio rock di Radio Jeans. Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.
1: Sono le 18 e un minuto.
2: Alle 18 inizia.
3: Che bella raga.
2: L'aperitivo in jeans.
3: Bella raga.
2: Musica da street fra.
3: Bella raga.
2: Bella raga.
3: Bella raga.
2: Alle 18 inizia.
3: Bella raga.
2: L'aperitivo in jeans.
3: Bella raga.
2: Fedor e la milizia.
3: Bella raga.
4: Per il rap.
3: Bella raga.
4: Bella raga.
0: Bella raga. L'aperitivo in jeans.

0: Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come digestivo.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla redazione del Primo Levi di Ronco Scrivia.

0: L'acqua divide gli uomini, il vino li unisce. Libero Bovio.
1: Qui Radio Jeans, Istituto Primo Levi di Borgo Fornari. Un saluto a tutti gli ascoltatori da Marta, Elisa, Andrea e Nicole. Vi presentiamo la nuova puntata di VID, Very Important Day, dedicata alla giornata dell'acqua, oggi 22 marzo.
0: Allora, innanzitutto vi diamo quando è stata istituita per la prima volta questa importante ricorrenza.
2: La giornata dell'acqua è stata celebrata per la prima volta dalle Nazioni Unite nel 1922. In questa giornata si vuole richiamare l'attenzione delle persone sulla critica questione dell'acqua nella nostra era, prestando attenzione all'utilizzo dell'acqua dolce e alla sostenibilità degli habitat acquatici.
3: Nonostante l'impegno degli stati per rendere maggiormente disponibile l'uso di questa fonte preziosa, è stato fatto notare attraverso vari rapporti che un miliardo di persone non hanno accesso all'acqua pulita e che alla struttura patriarcale vigente in molte regioni del mondo impedisce ancora di più la distribuzione di acqua potabile.
1: Anche nel nostro paese abbiamo numerosi problemi legati all'acqua, specialmente in Sicilia. Negli ultimi anni il controllo mafioso ha preso sopravvento anche sulle risorse idriche, appoggiandosi ad alcune disposizioni parlamentari. La mafia si inserisce in aziende nazionali che controllano la rete idrica, ottenendo così il controllo e un potere su una risorsa che è di tutti.
0: A causa dell'elevato consumo di acqua, tuttora in aumento, la disponibilità media risulta in diminuzione, tanto che molti stati non riescono a garantire un approvvigionamento costante. Per aumentare le forniture idriche si è ricorso a numerosi rimedi, tra cui bacini artificiali, utili anche per la produzione elettrica e la distillazione di acqua di mare. Purtroppo questi processi, seppur funzionanti, richiedono una notevole quantità di energia elettrica e una grande disponibilità di denaro.
1: Oltre alla giornata dell'acqua, anche un'importante carta, detta della terra, si propone inoltre di ispirare in tutti i popoli un nuovo sentimento di intraprendenza globale e di responsabilità condivisa per il benessere di tutta la famiglia umana, della grande comunità della vita e delle generazioni future.
2: Vi lasciamo con alcune riflessioni che ci sembrano davvero significative. Come mai prima d'ora nella storia il destino comune ci obbliga a cercare un nuovo inizio? Questo rinnovamento è la promessa dei principi della Carta della Terra. Per adempiere a questa promessa dobbiamo impegnarci ad adottare e a promuovere i valori e gli obiettivi della Carta.

Qui Radio Jeans, avete appena ascoltato Acqua Azzurra Acqua Chiara di Lucio Battisti. Marta, Elisa, Nicole e Andrea vi salutano. A risentirci alla prossima puntata di VIV.

0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Cercavi per caso un programma alternativo?
2: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
1: Bella raga, black music come DJ Steve.
2: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul. Cause radio should be fun. Radio G.
1: Il mondo intorno ai 20.

0: Rap futuristico. Ah, rap futuristico. Oh, rap futuristico.
1: Ma cos'è sta paranoia?
0: Aspetta, fammi fare.
1: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
0: Cosa?
1: Dai, Fibra, caccia un po' di rap futuristico.
0: Ok.

0: Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Si avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come digestivo.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Pum, pum, pum, pum, pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21:30 solo R&B and Soul. R&B and Soul. Radio G.
1: Il mondo intorno ai 20.

I sigh for you, dear, only. Why haven't you seen it?

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul. Radio G,
1: il mondo intorno ai 20.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: Giovani reporter della memoria. Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
2: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico. 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Ciao a tutti, siamo Luigi Costantini, Mattia De Luca e in redazione Matteo Vecchiarelli, studenti del liceo scientifico Blaise Pascal di Pomezia in provincia di Roma, e oggi siamo qui per riportare le testimonianze dei superstiti della strage di Capaci.
1: La strage di Capaci è l'attentato avvenuto il 23 maggio del 1992, in cui morirono il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro. Ogni anno il Ministero dell'Istruzione organizza la manifestazione hashtag Palermo chiama Italia per coinvolgere gli studenti nelle celebrazioni in onore delle vittime della mafia.
0: Angelo Corbo era l'agente più giovane della scorta. Si trovava a bordo di una Fiat croma azzurra insieme a Gaspare Cervello e Paolo Cavuzza. Sopravvissero tutti e tre. Era il 23 maggio 1992, il giorno della strage di Capaci. Quel giorno, nella memoria e nella vita di Angelo Corbo, ha segnato uno spartiacque.
1: Angelo Corbo porta in giro per l'Italia la sua testimonianza, incontrando soprattutto giovani studenti, come è accaduto a Bari negli spazi del Politecnico. Ed è in loro che, anche se non hanno direttamente vissuto la stagione delle stragi mafiose, ritrova particolarmente radicata la cultura antimafia.
0: Gaspare Cervello è scampato alla strage mafiosa del 23 maggio 1992. Racconta gli ultimi istanti di vita del giudice, morto insieme alla moglie e a tre agenti della scorta. Falcone stava guidando e a un certo punto, sovrappensiero, ha tolto le chiavi, rallentando la macchina. È bastato quel mezzo metro per salvarmi la vita. Era incastrato, racconta l'agente, aveva solo la testa libera. Mi ha guardato, ma il suo era uno sguardo ormai senza risposta.
1: Giuseppe Costanza è stato per anni l'autista di Giovanni Falcone. È l'unico sopravvissuto all'interno dell'auto guidata dal giudice. Ecco la sua testimonianza. Mentre era alla guida sull'autostrada, estrasse le chiavi dal quadrante e fece per passarmene dietro. Le tenga, disse. La macchina rallentò di molto, pur rimanendo in corsa. Era stato un gesto di scatto, inconsueto. E io, sorpreso, dissi ad alta voce: ma che fa, dottore? Così ci andiamo a schiantare. Fu in quel momento che avvenne lo scoppio.
0: L'agente Paolo Cavuzza è l'ultimo dei quattro superstiti di quel che è la strage di Capaci. Si trovava nella croma azzurra insieme a Gaspare Cervello e Angelo Corbo. A oggi non ci sono vere e proprie testimonianze da parte sua. Era uno degli assistenti di Giovanni Falcone.
1: Quest'anno ricorreranno i 32 anni dalle stragi di Capaci e di Via D'Amelio, momenti che hanno segnato la storia della lotta alla mafia. In questi anni il ricordo dei giudici Falcone e Borsellino e del loro operato è rimasto vivo, ma a volte serve fare di più nella diffusione della cultura antimafia.
0: Oggi abbiamo scelto di ricordare gli uomini sopravvissuti, oltre a quelli che hanno perso la vita, eroi e vittime anche loro, cui spesso non è concesso il giusto tributo.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Le 20 in Cina.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21:30 solo R&B and Soul.
1: Radio G.
2: Il mondo intorno ai 20.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul.
1: Radio G,
2: il mondo intorno ai 20.

0: pum pum pum pum pum.
1: Bella raga, sta radio suona così.
2: Vieni a berti una birra oppure a farti uno sprint.
1: Dalle 18 alle 20 prenetti poi alle mie.
2: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

Tutte le famiglie felici sono simili fra loro. Ogni famiglia infelice è infelice a modo suo. Anna Karenina, Lev Tolstoj. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla TVR del Centro Giovani di Sestri Levante.
2: È il momento della pipì. Pronto, Pantani?
3: Pronto, Pantani?
4: Voilà, eccoci qui di nuovo a Pronto Pantani, io sono sempre Pantani. E qui c'è un'amica, no? Stavo leggendo qualche email che ci dice, che ci chiede: secondo voi questo periodo di crisi è un bel lavoro fare il consulente assicurativo? Beh, ma certo che è un bel lavoro, cioè lotterei ben stretto anche un lavoro del genere, cioè poi un tempo come appunto in un periodo di crisi così è veramente difficile trovare lavoro e quindi tienilo ben stretto, cara ascoltatrice. Niente, cosa vi dico? Non so neanche cosa dire, perché questa email qua è corta. Adesso le altre email, no vabbè, le altre email ve le leggo nella prossima puntata, così. Cosa vi dico? Com'è? Beh, oggi il tempo com'è? Il tempo è bello, sì, non ci sono più le mezze stagioni, mamma mia, si stava meglio quando si stava peggio. No vabbè, dai, basta con questi luoghi comuni. Scrivete sempre a radio.spidicaracol@gmail.com, seguiteci su Radio Web Spidi Caracol, la pagina Facebook e basta. Alla prossima, ciao!
0: State ascoltando Voci dal Network,

0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Stomp Stomp in Jeans, solo techno, house e dance.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Yo, radio jeans e microfono.
1: Sono musica nera, più nera di neri nel Bronx.
0: Ogni sera la serie musica è top.
1: Dalle 18 alle 22 ore non stop.
0: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su radio jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

0: Si avisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Bella, zio, lo sai che ieri ho morso il collo al conte Dracula?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

0: Afternoon Rock di Radio Jeans dalle 14 alle 18. It's only rock and roll.
1: Rock and roll. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: si avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: L'Istituto di Istruzione Superiore Galilei di Albenga, l'Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato Gaslini Meucci di Genova, l'Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri della
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: Il Centro Giovani Informa Giovani di La Spezia, l'Istituto Tecnico in Memoria dei Morti per la Patria di Chiavari, l'Istituto d'Arte di Chiavari, il Liceo Classico Scientifico King di Genova.